0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo.
2: I heard what you said, just as I was tasting freedom.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate. Radio.

0: like we could work this out.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'Alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Where are

per ascoltare Art Radio. Puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.

effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.
1: Stai ascoltando Art Radio.

0: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre, Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano. All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5, pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo.

0: festa!
1: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
1: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: facciamo vivere emozioni uniche. Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate.

La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-2121375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344 56 53 899.

0: vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Art Radio. La storia continua.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Katy Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: More music.

0: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano. Non fartelo raccontare. Vivilo!

perderò. Sì, ma quale tempo? Tempo per capire, per recriminare, tempo che innamorò. Avessi ancora tempo di te per stringerti la mano, solo per dirti andiamo. Avessi ancora tempo di te e vorrei tempo, tempo per cantare, tempo da incantare, a cui ripenserò. Sì, ma quale tempo? Tempo da sprecare, tempo da afferrare, se mai ci riuscirò. Avessi ancora tempo di te per ingannare il fato, vivremo nel passato.

Sì, ma quale tempo? Tempo da ingannare, tempo di Natale, ne basta solo un po'. Avessi ancora tempo di te per strofinarmi piano e sussurrarti ti amo.

avessi ancora tempo di te per ingannare il fato, vivremo nel passato. Ma dov'è il mio tempo? Quello che fa male, quello che fa capire e che non capirò. Non basterà il tempo, tempo da accettare per lasciarti andare.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-2121375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi. No matter what, no matter what.

0: facciamo vivere emozioni uniche. Grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Questa è Art Radio.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Cat Radio.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Previsioni ANAS di traffico per il weekend. La fine di agosto è anche la fine delle vacanze. Molti italiani tornano a casa per la ripresa delle attività lavorative. Ma non mancheranno però anche le ultime partenze, spostamenti in netta crescita verso i grandi centri urbani in tutta Italia, dalle località di villeggiatura. Traffico da bollino rosso nel pomeriggio di venerdì 28 agosto, nella mattinata di sabato 29 agosto e nel pomeriggio di domenica 30. Si ricorda che per facilitare la circolazione è stato imposto il divieto di transito dei veicoli pesanti sabato 29 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 30 agosto dalle 7 alle 22. In base alle stime del nostro osservatorio della mobilità stradale, sino a domenica 30 agosto sulle strade e autostrade in gestione ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, ha ricordato che è fondamentale affrontare ogni viaggio con responsabilità e consapevolezza. Arrivare qualche minuto prima non vale mai il rischio di un incidente. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale Quando sei alla guida tutto può aspettare e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi La strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Si segnala che ANAS è sempre alla ricerca di diversi profili professionali su tutto il territorio nazionale. Le modalità di candidatura e le informazioni sulle ricerche in corso sono disponibili nella sezione Lavora con noi del sito stradeanas.it e spesso sponsorizzate sulla pagina ufficiale di LinkedIn. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Buon viaggio e prudenza. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice. www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
4: Snap.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosi a Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: all'Ariano. Accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano. Non fartelo raccontare. Vivilo!

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Stai ascoltando Art Radio.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Stai ascoltando Art

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosi all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Canariano. Accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
0: E tu passa alla fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
0: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
0: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

Magna bene veramente, dove la brace profuma de festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, que spuntature tradizionale, che salsicce, che broccoletti tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una volta, che sia una cena tra amici.

Ghiotti dal 1963, Lariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni www.premiatatrattoriaprati.it.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.
0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.

si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche l'amore.

bellezza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri,

volte vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.

0: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-2121375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord prevale il sole, salvo variabilità all'estremo nord-est con piogge sparse intermittenti sul Friuli Venezia Giulia nel pomeriggio sera. Temperature in calo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro iniziale variabilità con qualche pioggia in arrivo tra Umbria e Marche nel pomeriggio. In serata ampie schiarite, temperature in calo, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud tempo generalmente soleggiato, pur con cielo offuscato dal passaggio di qualche velatura sparsa, più nubi in Sardegna, temperature in lieve diminuzione, massime comprese tra 35 e 40 gradi.
2: Art Radio. La storia continua.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: Da ora in onda Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
3: Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti da Marco Mari
4: e Angela.
3: Siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in 7 note. Quest'oggi però sarà un pochino diverso dal solito. Perché? Perché non ci saranno 6 canzoni, una per ogni decennio dagli anni 60 ai giorni nostri, ma ci saranno 6 brani che sono uniti da una, da un qualcosa che li unisce. In questo caso all'interno del titolo c'è un o più animali. Non avete capito niente? Adesso ve lo spieghiamo piano piano. Intanto ascoltatevi le canzoni.
4: Esatto, e iniziamo questo programma con una dolcissima, ma anche malinconica canzone di Gino Paoli, noto amante dei felini. A voi la gatta.

0: come detto, questa canzone è dolce ma anche malinconica. L'artista ricorda un periodo della sua vita nel quale gli bastava una chitarra e una gatta per sentirsi bene, e lo affianca a quello attuale nel quale, evidentemente, nonostante sia fermato, gli manca qualcosa. E adesso proseguiamo il nostro percorso dando a Marco il microfono.
1: Rimaniamo in tema di felini? Direi di sì, perché si cambia completamente stile. Però con noi, ragazzi, c'è il molleggiato, c'è l'Adriano Celentano ed il Bimbo sul Leone.

0: Il grande, grandissimo Adriano Celentano ci ha fatto muovere le gambette, le braccine, le testoline con questa Il bambino sul leone. Pensate che uno dei primi pezzi stampati con quelli del clan, ragazzi, davvero. Una storia della musica italiana, Adriano Celentano, che tra poco, anzi tra adesso, perdonate il francesismo o l'italianismo, viene affiancato da un altro grande della musica italiana.
1: Esatto, salutato il molleggiato, ecco un altro nostro sacro della nostra musica italiana, Lucio Battisti, che ci propone un pezzo dal titolo molto particolare, Il leone e la gallina.

0: Allora, se avete ascoltato bene il testo di questa canzone, vi siete resi conto che il leone non è sempre lui e la gallina non è sempre lei, ragazzi. Detto questo, prima di lasciare a Marco la parola, vi ricordo che state ascoltando Italian 7 Note, la storia della musica italiana, un po' diversa dalle solite. Adesso passiamo a Marco la parola.
1: Ora, ragazzi, salutiamo gli anni 60 e 70 che ci hanno accompagnato fin qui ed inoltriamoci negli anni 90 con una tristissima canzone di Michele Zarrillo

0: come nel caso della canzone di Adriano Celentano, anche in questa non ce n'è uno di animali nel titolo, ma ce ne sono due, uno gigantesco, e sappiamo che insomma gli elefanti sono animali da 3, 4, 5 tonnellate, a seconda che siano maschi o femmine, oppure a seconda che siano africani o asiatici, ed uno microscopico come una farfalla. Va bene, dai, l'elefante e la farfalla di Michele Zarrillo lascia spazio ora al pezzo successivo.
1: Esatto, adesso vi porto a Genova, terra natale di un complesso che io amo particolarmente, grazie alla spettacolare voce di Antonella Ruggero. A voi, Cavallo Bianco dei Mattia Bajar.

0: Nella lunghissima carriera dei Mattia Bazar sono innumerevoli le canzoni di grande successo e Cavallo Bianco appena ascoltata è una delle prime in assoluto. Passiamo all'ultimo brano di oggi, ragazzi, sempre in compagnia del nostro Marco.
1: L'ultimo pezzo di oggi non vede protagonista quadrupedi, ma vede protagonista un uccello. È La rondine di Pino Mango.

0: La rondine di Pino Mango ci ha fatto volare sulle sue dolcissime note, ma ci ha anche fatto planare, visto che ormai, ragazzi, anche quest'oggi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento dedicato a Italia in sette note. Quindi io, Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspettano alla prossima.
0: Ciao, ciao a tutti.
2: Abbiamo trasmesso Italia in sette note, storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: no me muero.
1: Todo llegará.
2: Non sono insicuro e che ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età. E cantavamo sugli a squarciagola, non finivamo.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
4: Questa è Art Radio.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed

0: prodotti spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.
1: Previsioni ANAS di traffico per il weekend. La fine di agosto è anche la fine delle vacanze. Molti italiani tornano a casa per la ripresa delle attività lavorative. Ma non mancheranno però anche le ultime partenze, spostamenti in netta crescita verso i grandi centri urbani in tutta Italia, dalle località di villeggiatura. Traffico da Bollino Rosso nel pomeriggio di venerdì 28 agosto, nella mattinata di sabato 29 agosto e nel pomeriggio di domenica 30. Si ricorda che per facilitare la circolazione è stato imposto il divieto di transito dei veicoli pesanti sabato 29 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 30 agosto dalle 7 alle 22. In base alle stime del nostro osservatorio della mobilità stradale, sino a domenica 30 agosto sulle strade e autostrade in gestione ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, ha ricordato che è fondamentale affrontare ogni viaggio con responsabilità e consapevolezza. Arrivare qualche minuto prima non vale mai il rischio di un incidente. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale «Quando sei alla guida tutto può aspettare» e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi «La strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio». Si segnala che ANAS è sempre alla ricerca di diversi profili professionali su tutto il territorio nazionale. Le modalità di candidatura e le informazioni sulle ricerche in corso sono disponibili nella sezione Lavora con noi del sito stradeanas.it e spesso sponsorizzate sulla pagina ufficiale di LinkedIn. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Buon viaggio e prudenza. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
3: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Dopo le indiscrezioni dei media, Donald Trump ha confermato che gli Stati Uniti hanno raggiunto un accordo con il Venezuela sul petrolio, il più grande della storia, lo ha definito il presidente americano su Truth. L'intesa garantisce a Washington il controllo maggioritario di oltre 65 miliardi di barili di riserve petrolifere certe nel paese sudamericano, senza alcun costo per i contribuenti americani.
4: Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione di mercoledì 26 agosto. Si aggrava intanto il bilancio, che sale a 626 morti, secondo l'Associated Press. I feriti sono 2.300. L'esercito nepalese è al lavoro per salvare circa 100 persone ancora bloccate in un tunnel. Tre gli italiani ancora irreperibili, il ligure Marco Ratto ed una coppia di italo-svizzeri.
5: In Italia Sigfrido Ranucci non sarà più il conduttore della trasmissione Report. La RAI ha comunicato che a partire dalla prossima stagione la conduzione sarà affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. Tra le opzioni che l'azienda avrebbe sottoposto a Ranucci, attualmente vice direttore ad personam, un incarico a Rai News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Il mio non è un addio, non condurrò Report ma condurrò la battaglia più importante della mia vita per la libertà di stampa. Mi rifiuto di lasciare alle future generazioni questo mondo mostruoso, le parole di Ranucci. Intanto gli inviati di Report minacciano di abbandonare in blocco il programma.
4: È stata effettuata l'autopsia sul corpo di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni di Palermo non vaccinata, morta per difterite il 20 agosto. Secondo quanto si apprende, è stata confermata la presenza di una diffusa infezione. I consulenti avrebbero verificato anche che la bambina è stata sottoposta a cure particolarmente invasive. Per il decesso di Anna Rosa, con l'accusa di omicidio colposo, sono indagati i suoi genitori e anche 8 medici dell'azienda ospedaliera Arnas Civico, che l'hanno visitata tra il 13 e il 19 agosto. Un atto dovuto per consentire la nomina di consulenti che prendano parte all'esame autoptico, che è un accertamento irripetibile.
5: Mentre gran parte dell'Italia ha fatto i conti con un venerdì di caldo rovente, con temperature record che hanno sfiorato i 46 gradi, alcune zone del nord sono state interessate dal maltempo. Tra le regioni più colpite ci sono la Lombardia, il Veneto e il Piemonte. In particolare su Cremona si è abbattuta una tromba d'aria che ha danneggiato anche Duomo e Palazzo Comunale, una quarantina, i feriti lievi. Violente grandinate hanno interessato la provincia di Brescia, il Pavese, il Veronese e la parte est della Bassa Piacentina, con danni all'agricoltura.
4: Siamo al calcio. Nell'anticipo del venerdì della seconda giornata di Serie A, il debutto vincente per il nuovo Milan di Ruben Amorim a San Siro. I rossoneri battono 2-0 il Venezia grazie alla rete di Gonzalo Ramos e all'autorete di Alal. E ieri Leao ha chiuso l'accordo con il Galatasaray e lascia il Milan dopo 7 anni. Ai microfoni di Sky Sport, in merito alla motivazione che ha portato alla fine del rapporto con la società rossonera, ha dichiarato:
6: no, è così, la vita è così. Impariamo, ci salutiamo, però secondo me non è un amore che è finito, perché è l'amore che ho per il Milan non finirà mai. Quindi da lontano guarderò sempre il Milan.
5: E con le parole di Leao è tutto, a più tardi.
7: Stai ascoltando

0: boh, meglio di no.
1: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: all'Ariano. Accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano. Non fartelo raccontare, vivilo!

0: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Ok, everybody listen up.
2: More music.
3: All day, every day.
4: Hey, this is Bruno Mars.
5: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
0: Art Radio Prima.
6: Art Radio Prima.
0: Tutte le radio hit del momento.
7: In esclusiva per te.
2: More music.
8: We need to warn people.
9: Music Express, in viaggio con la musica.
10: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con il ritorno di Gianna Nannini, Meraviglioso errore, e il suo nuovo singolo scritto dalla stessa Gianna insieme a Bruno Risas e Di Martino, ad impreziosirne la resa. E poi il missaggio fatto da Manny Marroquin, tra i più autorevoli ingegneri del suono a livello internazionale e vincitore di 14 Grammy Awards. Meraviglioso errore di Gianna Nannini racconta un amore imperfetto, difficile da spiegare ma impossibile da ignorare. Si intitola invece Serena Joy, il nuovo di Olivia Rodrigo a favore dei diritti delle donne. È un pezzo rimasto fuori dal suo terzo album e ora disponibile in streaming dopo una prima uscita in edizione limitata. Una parte dei ricavi sarà infatti destinata al Daisy Chain Fields Fund per sostenere organizzazioni impegnate nella tutela e nella promozione dei diritti di donne e ragazze. La Serena Joy alla quale Olivia Rodrigo si riferisce è uno dei personaggi centrali de Il racconto Conto dell'ancella. E ci sono intanto canzoni che raccontano un amore e poi ce ne sono altre che raccontano qualcosa di ancora più grande. E quello che fanno Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli, la loro nuova canzone che celebra l'unione tra due città e due identità che, seppur divise da centinaia di chilometri, parlano la stessa lingua di passione, appartenenza e radici comuni. Ed a proposito di sinergie artistiche inedite, sul finire di questa estate 2026 abbiamo anche Ariete ed Angelina Mango che ci hanno regalato il loro primo singolo insieme, intitolato Che bella vita, che mette in scena l'amicizia come antidoto alle storture della crescita. Il testo affronta appunto il tema dell'amicizia consapevole, intesa non come semplice coincidenza temporale, ma come volontà precisa di sostenersi a vicenda lungo il percorso della maturità. Ed intanto è uscito anche Pay That Roll, il nuovo degli One Republic, un pezzo pop folk coinvolgente, ideale per un viaggio on the road. Nel testo si nasconde un messaggio universale, un avvertimento sui rischi di vivere troppo velocemente e in modo sconsiderato e sulle inevitabili conseguenze delle nostre scelte. Per la serie ogni strada ha un prezzo e prima o poi tutti dobbiamo pagarne il pedaggio. E tra le novità di questa settimana anche Bugie, il nuovo singolo di Shiva, canzone che racconta le conseguenze di un rapporto sentimentale arrivato al capolinea, tra emozioni ancora presenti, ricordi del passato e la difficoltà di accettare una separazione. Un tema personale che proprio per alcuni elementi presenti nel progetto fa pensare a possibili collegamenti con la vita privata dello stesso Shiva. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Timeless, l'album postumo di Prince, composto da 10 registrazioni rare e inedite provenienti dal leggendario archivio del genio di Minneapolis. Timeless è il primo progetto discografico di Prince ad essere curato in modo da attraversare tutte le principali epoche della sua carriera, riunendo le incisioni realizzate tra il 1977 e il 2016, in un ampio ritratto di uno degli artisti più innovativi ed influenti della storia della musica. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Prince. La vita è solo una festa e le feste non sono fatte per durare.
9: Music Express, in viaggio con la musica.
11: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche, ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.
4: Va ora in onda
6: Black Coffee, il meglio della soul funk e disco, con Claudio Bosco.

0: Philadelphia International All Star con Billy Paul, Lou Rawls, Archie Bell, Teddy Pendergrass, Harold Melvin e una parte degli OJs. 1977, i proventi dell'album del singolo furono devoluti a un programma a beneficio dei quartieri poveri degli Stati Uniti. Ovviamente dietro a tutto questo lavoro, oltre che alla casa discografica Philadelphia International Record, c'era la Mother, Father, Sister and Brothers, una vera e propria orchestra con un organico di decine di musicisti, considerata il principale complesso strumentale della Philadelphia Soul. Era Let's Clean Up the Ghetto, era in apertura di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: E allora è tutto pronto, si parte per una nuova puntata di Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B qui nella vostra radio preferita. Io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri radioascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Iniziamo subito con Soul Macusa, Manu di Banco.
2: Mama ku, mama sama ku, mama ku sa, mama ku, mama sama ku, mama ku sa, mama ku.

Manu di Mango con Saul Macusa, la canzone è probabilmente più conosciuta per il ritornello vocale cantato da Mamma Co, Mamma Sa, Mamma Co, Mamma Cusa, che è stato adattato ed utilizzato in canzoni di molti artisti di spicco come Wanna Be Starting Something di Michael Jackson del suo album Thriller del 1982 e il singolo di successo di Rihanna Don't Stop the Music del 2007. Nel 2009 Manu di Mango ha intentato una causa contro Michael e la stessa Rihanna, sostenendo di non essere stato consultato ad usare il famoso ritornello come campione, causa vinta con Michael, causa persa con Rihanna, ottenendo solo il riconoscimento per il proprio nome fosse elencato nella versione di Rihanna. Allora vogliamo ascoltare queste due versioni, iniziamo con Michael Jackson.

0: Era Michael Jackson con Wanna Be Starting Something, che era la traccia di apertura dell'album Thriller del 1982, prodotto da Quincy Jones. E adesso Rihanna con Don't Stop the Music.
1: Please.

0: Beh, qui il ritornello era leggermente diverso da quello originale. Mamma sei, mamma sa, mamma cussa. Era Rihanna con Don't Stop the Music, terzo album del 2007 per l'artista del Barbados.
1: Art Radio. La storia continua.
2: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.

pubblicato nel 1978 I Like Love insieme a Saturday, è stato uno dei brani più importanti della cantante degli Chic Norma Jean Wright. Nata in Ohio, si è esibita con artisti del calibro di Aretha Franklin, Will Downing, il tutto sotto la produzione delle star degli Chic Bernard Edwards e Nile Rodgers.

Sono 5 le novità oggi. Abbiamo iniziato con Ella May, che ritorna dopo 3 anni di silenzio, dopo la sua ultima pubblicazione, e lo fa con questo nuovo singolo che si chiama Tell Here. India Swan aspettava da tempo di collaborare con Lucky Day, una delle stelle emergenti dell'R&B. Eccolo in questo zuccheroso Cotton Candy Boulevard.

Il prossimo artista si chiama Kim, da poco ha lasciato la Motown, dopo 20 anni è ritornato alla sua vecchia etichetta dove è nato il suo percorso musicale. Questo è il suo secondo singolo del 2025, si chiama Rock With Me.

Era Kim con Rock With Me. Adesso parliamo di Kevin Ross. A fine agosto è uscito il suo nuovo album del nome Love Up Tempo Max, dove conterà la hit numero 1 Love in Middle, che ha raggiunto la vetta della classifica R&B Airplay di Billboard. Questa è il singolo di lancio, si chiama Luxury Last.

Kevin Ross con Luxury Last. Sta per uscire il quinto album in studio di Doja Cat, si chiama Vue, e questo è il singolo principale dell'album, si chiama Jailist Type.

0: Sono 5 le novità oggi: Ella May con Tell Here, India Swans con Cotton Candy Boulevard insieme a Lucky Day, Kim con Rock With Me, Kevin Ross Luxury Last, il finale di Doja Cat con Jailis Type.
1: Stai ascoltando Heart Radio. Hands
2: up. Ti facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
3: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco. Con

Dan Hartman ci ha lasciato abbastanza giovane, aveva 40 anni, è stato un produttore e compositore. Nel 1980 scrisse Love Sensation per Lolita Holloway. Questo è stato il suo più grande successo, era Instant Replay ed era il 1978. Lolita Holloway la troviamo anche in questa canzone del 1977 insieme alla Soul Soul Orchestra, composta da oltre 50 elementi, dalla band di supporto per molti artisti dell'etichetta newyorkese Soul Soul Records, un po' come avveniva per la Mother, Father, Sister and Brother, per l'etichetta Philadelphia International Records. Questa è Runaway.

Era la voce di Lolita Holloway per Salsoul Orchestra con Runaway. Loro sono quelli di Take Your Time, Do It Right del 1980. Nel 1984 esce l'album che si chiama Just The Way You Like It della SOS Band, dove all'interno c'è questa No One's Gonna Love You.

The Blackbirds da Washington, gruppo fondato dal trombettista Donald Byrds, che comprendeva alcuni dei suoi studenti della Howard University. Walking the Rhythm è un brano che racconta la storia di un uomo che desidera tornare a casa della sua compagna e lo fa camminando e cantando a ritmo di musica. 1974, adesso uno dei più grandi successi della disco music. 1975, loro sono i Tavares, It's Only Text and Minutes.

Era il 1975, erano i Towers con It's Only Taken Minutes. Chiudiamo il programma di oggi con uno dei brani più toccanti dei Commodores, scritto dal Lionel Richie e dal bassista Ronald Leppard, che ha voluto dedicare questo brano alla moglie Katie, malata di cancro. Era il 1977, un grande album che prende il nome del gruppo. Questa è Zoom.

0: È un toccante finale qui a Black Coffee di oggi. Allora, grazie per la parte tecnica va Mirko Centofanti, per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: Stai ascoltando Heart Radio.
3: Vuoi ascoltare anche tu Heart Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Heart Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Heart Radio, il sogno continua.
4: Snap. No, è mio! Papà, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
2: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su treacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
3: Visto che bella montatura mi sono presa da Visual Express?
4: Oh sì, davvero bella!
3: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole, controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora!
4: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
3: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti a Lariano e Velletri.
4: Visual Express, non vedo l'ora!
1: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
5: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
1: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
5: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
1: Buon cibo,
5: bevande di qualità e zero pensieri.
1: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
5: Siamo a Lariano, in via Napoli 145A.
1: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797. D&G, raddoppia il gusto della tua estate.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre, Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno

0: sapere.
1: Stai ascoltando Art Radio.
2: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
1: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
2: Davvero? E con quale gestore?
1: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
2: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
1: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Santa Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
3: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
4: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
3: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
4: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
3: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
4: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Art Radio.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-2121375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.
4: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
5: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
4: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
5: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
4: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
5: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
4: Non fartelo raccontare, vivilo!

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
2: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
2: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
2: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro.

Senta, volemo mette, quel spuntatore tradizionale, che salsicce, che broccoletti tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una volta, che sia una cena tra amici,

dal 1963. L'Ariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213. Premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni, www.premiatatrattoriaprati.it.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.

0: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Stai ascoltando Art Radio.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentrovati da Marzia Lucarini. Oggi a Cucina con noi prepareremo una ricetta estiva che prevede l'uso dei pomodori, l'ortaggio forse più versatile che abbiamo a disposizione e che non manca mai sulle nostre tavole durante il periodo estivo. Procuratevi questi ingredienti: 8 pomodori, 200 g di pecorino dolce, 100 g di parmigiano grattugiato, origano, olio extravergine di oliva, sale, pepe ed erba cipollina quanto basta. Vi occorreranno circa 10 minuti per la preparazione, più una ventina di minuti di cottura. La ricetta dei pomodori ripieni al forno è perfetta da preparare sia in questo periodo che durante l'inverno. Il ripieno è un semplice mix di pecorino e parmigiano grattugiato, uniti a delle spezie, quindi alla portata anche dei meno esperti. Innanzitutto, lavate bene i pomodori, poi asciugateli con un canovaccio pulito o con un foglio di carta da cucina. Tagliate la calotta superiore e con l'aiuto di un cucchiaio svuotateli e salate leggermente l'interno. Quando avranno tirato fuori un pochino di acqua, capovolgeteli su un tagliere e lasciate riposare per mezz'ora. Sbriciolate grossolanamente il pecorino, poi versatelo in una terrina. Aggiungete il parmigiano grattugiato, sale, pepe, origano e un paio di cucchiai di olio. Mescolate bene e con il composto così ottenuto farcite i pomodori. Adagiate i pomodori farciti all'interno di una pirofila leggermente unta. Spolverate con l'erba cipollina tritata e coprite ogni pomodoro con la sua calottina. Infornate in forno già caldo a 200 gradi e fate cuocere per 20 minuti. A cottura ultimata, togliete dal forno e lasciate intiepidire, giusto per qualche istante prima di servire. Se volete, potete utilizzare anche la polpa del pomodoro con qualche pugno di riso ed adagiare i pomodori su un letto di patate tagliate a dadini. Condite con olio, sale e pepe ed uno spicchio d'aglio in camicia. Una sorta di variante di pomodori con riso. In questo caso la cottura la farei a 180 gradi per un'oretta in forno ventilato e dando 10 minuti di grill verso la fine della cottura. Le patate saranno un ottimo contorno e vi garantisco che insieme ai pomodori prenderanno un sapore molto gradevole dato dai formaggi. Una ricetta leggera che farà felici anche chi di voi predilige un'alimentazione vegetariana. Del resto bisogna rispettare i gusti di tutti, perché secondo François de Chateaubriand il gusto è il buon senso del genio. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Art Radio, solo grandi successi.

0: all'Ariano. Accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice. www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.
4: Formarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo, docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su trackademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
5: Che bella montatura mi sono presa da Visual Express.
6: Oh sì, davvero bella.
5: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole, controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora.
6: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
5: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti a Lariano e Velletri.
6: Visual Express, non vedo l'ora.
3: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
7: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
3: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
7: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
3: Buon cibo,
7: bevande di qualità e zero pensieri.
3: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
7: Siamo a Lariano, in via Napoli 145A.
3: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797. D&G, raddoppia il gusto della tua estate.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: Bentornati ad un nuovo appuntamento con Art Radio Vintage. Oggi parliamo di Marco Masini. Nato a Firenze nel 1964 e si avvicinò alla musica fin da bambino. Durante il periodo delle scuole superiori formò un gruppo musicale Errata Corrige, tra i suoi insegnanti ebbe Walter Savelli. La doppia vita di Marco, diviso tra impegni da musicista che lo costringevano ad uscire ogni sera e rientrare tardissimo, e gli studi in ragioneria si rivelò insostenibile. Così durante il quarto anno decise di abbandonare gli studi, scatenando i primi seri disaccordi con la famiglia, in particolare col padre, con il quale successivamente trascorse un periodo lavorando come rappresentante commerciale. Nel 1980 la sua famiglia aprì un bar a Firenze, dove lui e sua sorella Susanna collaboravano. Tuttavia continui scontri con il padre, che non accettava la sua scelta di fare il musicista, aggravarono la situazione, causando grande dolore alla madre, la quale morì poco dopo per un male incurabile. Questa gravissima perdita segnò molto Marco, che aveva solo 19 anni. Grazie a Bob Rosati, arrangiatore e proprietario di uno studio a Sesto Fiorentino, Masini cominciò a fare i primi provini, conobbe Beppe Dati, compositore e poeta, col quale realizzò alcuni brani, incontrando però difficoltà nel trovare una casa discografica che lo supportasse. Nel 1986 arrivò l'incontro importante con Giancarlo Bigazzi, il quale ne apprezzò le doti di musicista e arrangiatore e lo fece entrare nella sua squadra insieme all'amico chitarrista Mario Manzani. Masini collaborò così alla realizzazione di colonne sonore Mediterraneo, Mary per sempre, Ragazzi fuori. Fu la voce guida di Si può dare di più, portata a Sanremo dal trio Morandi, Ruggeri e Tozzi. Fu concertista dal vivo nella tournée di Tozzi, col quale nell'88 si esibì a Royal Albert Hall di Londra. Per lo stesso Tozzi curò l'arrangiamento di alcune canzoni, poi fu ancora in tournée con Raff, da cui album Cosa resterà. Fu responsabile di realizzazione e arrangiamenti. Per iniziativa di Mario Ragni, nell'88 uscì un 45 giri intitolato Uomini, con il quale Masini avrebbe dovuto partecipare al Festival di Sanremo di quell'anno, ma all'ultimo momento gli fu preferito un altro cantante. Sempre nell'88 uscì un altro 45 giri contenente il brano Dal tuo sguardo in poi, cantato in duetto con Rosita Celentano, ma inciso nell'87 per essere usato come colonna sonora nel film Mac 2. Nel 1990 Masini partecipò al 40° Festival della Canzone Italiana di Sanremo con la canzone Disperato, scritta con Bigazzi e Dati, arrivando primo tra i giovani nella sezione Novità, vincendo il premio della critica e ottenendo subito un grande riscontro di pubblico. Il singolo della canzone sanremese rimase nella top 20 nei singoli più venduti per oltre 7 mesi. Anche l'album che ne fa seguito, uscito a maggio, ottenne un successo eccezionale, più di 800.000 copie vendute, stazionando nelle posizioni più alte della classifica di vendita fino a tutto febbraio 1991. L'anno seguente partecipò al Festival di Sanremo del 91 con Perché lo fai, che si piazzò al terzo posto dopo Riccardo Cocciante e Renato Zero. La canzone, la cui melodia era stata scritta dallo stesso Masini e da Mario Manzani, avrebbe dovuto essere cantata da Umberto Tozzi con un altro titolo, un altro testo e un diverso arrangiamento. Ma alla fine Bigazzi preferì dare la canzone a Masini, mentre in quell'edizione del festival Tozzi cantò Gli altri siamo noi. Subito dopo uscì il secondo album dal titolo Malinconia, parola proveniente dall'unione dei termini malinconia e paranoia, che vendette 1 milione di copie in Italia, risultando l'album più venduto di tutto il 1981. A partire dal 18 aprile il cantante fece il suo primo tour da artista solista, che lo vide esibirsi in diverse tappe di talmente grande successo da dover replicare rispettivamente i concerti di Firenze e di Roma. Per quest'ultima città la prima esibizione avvenne al Teatro Tenda Strisce, mentre la seconda al Palazzo dello Sport. Il suo gruppo d'accompagnamento era costituito da Mario Manzani e Massimo Nastrelli alle chitarre, Marcello De Toffoli alle tastiere, Bruno Lilliano e Cesare Chiodo al basso elettrico. Infine Alfredo Golino alla batteria. Andrea Corsellini figurò nelle vesti di fonico, ruolo che da quel momento avrebbe ricoperto nelle sue future tournée. Alla conferma dello straordinario successo ottenuto quell'anno, Masini vinse sia al Festival Bar per migliore album sia Vota la Voce come miglior cantante maschile, ricevendo il Telegatto. Inoltre il video di Malinconia, registrato in un concerto al Palazzo dello Sport di Roma, vinse come miglior video live di Rimini Cinema 91. grazie al boom di vendite dell'anno precedente, cui era riuscito a portare in classifica ben due album che in totale, fino a quel momento, avevano raggiunto 2.500.000 copie vendute in Europa, e nel 92 Masini ricevette il prestigioso premio di migliore artista dell'anno italiano a World Music Award. Pochi mesi dopo uscì in Spagna Marco Masini, contenente la riproposizione in lingua spagnola di 9 brani del cantautore fiorentino, che ebbe un buon riscontro e ottenne un disco d'oro. Tuttavia, a causa dei temi trattati nei primi due album, iniziarono a circolare maldicenze sul cantautore toscano, alimentate dalla stampa italiana. Si diceva e si scriveva persino che Masini fosse un oiettatore e che le sue canzoni portassero i giovani alla depressione e addirittura al suicidio. Fu questo uno dei motivi che spinsero il cantante a scrivere la canzone Vaffanculo, che suscitò polemiche e censure sia in televisione che in radio. Il pezzo faceva parte dell'album Ti innamorerai, pubblicato il 14 gennaio del 93, al quale collaborò per il video regista bolognese Stefano Salvati. Il disco, che vendette oltre 1 milione di copie in tutta Italia, fu distribuito anche in Germania, Svizzera e in Francia. Uscì anche in versione spagnola, sia in Spagna sia in Sud America. Di Masini ci sarebbe ancora tanto altro da dire, perché è un cantante bravissimo, noi abbiamo avuto modo di conoscerlo, e vi diamo l'appuntamento al prossimo Arte Vintage. Da Roberto Di Baldi è tutto, buon ascolto.
2: Un saluto a tutti gli amici di ART Radio di Lariano, vi mando un abbraccio e spero di vedervi presto. Da Marco Masini.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio accendi la tua estate. Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice: www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: La solita routine ti spegne? Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.
1: È il momento di dare la linea alla redazione di Artradio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
2: Artradio, solo grandi successi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Proseguono tra Nepal e Tibet le operazioni di soccorso alla ricerca delle centinaia di persone disperse dopo l'alluvione di mercoledì 26 agosto. Si aggrava il bilancio, che sale a 626 morti, secondo l'Associated Press, e oltre 2.400 sono i dispersi, tre gli italiani ancora irreperibili, in Ligure Marco Ratto e una coppia di italo-svizzeri. E mentre il governo nepalese ha fatto marcia indietro sulla decisione di non accettare assistenza straniera nelle operazioni di ricerca e soccorso, il ministro delle finanze nepalese ha dichiarato che per la ricostruzione potrebbero occorrere almeno 4-5 miliardi di dollari.
3: Maltempo, molteplici danni a Cremona dopo la tromba d'aria con grandine di ieri, confermati 43 feriti, decine di case e palazzi scoperchiati, almeno 8 famiglie evacuate. La stabilità di altri edifici dovrà essere verificata, almeno 10 le chiese sfregiate, compreso il Duomo, e dal palazzo comunale è crollata la parte alta della torre, danni in tre dei quattro padiglioni in fiera e a imprese e aziende agricole. Migliaia di alberi caduti, 10.000 auto danneggiate, 500 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la Lombardia.
4: Un macellaio 56enne è stato schiacciato da una mucca di 7 quintali ed è ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale. L'incidente è avvenuto in un macello di Ospedaletto Lodigiano. Secondo quanto ricostruito, l'uomo stava lavorando vicino all'animale quando sarebbe stato scalciato e poi travolto, rimanendo gravemente ferito.

0: Non è ancora chiara la dinamica di quanto avvenuto la sera del 27 agosto a Parma, dove Sara Lodi, 45 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione. Per gli investigatori al momento non è possibile stabilire se si sia trattato di omicidio o di suicidio. L'unica certezza è che sul corpo della vittima sono state trovate numerose ferite di arma da taglio. La procura di Parma ha aperto un fascicolo per omicidio. Nelle prossime ore verrà svolta l'autopsia.
1: Non ce l'ha fatta l'infermiere 54enne rimasto ferito nell'esplosione avvenuta lo scorso 24 agosto a Cassino. L'uomo, che aveva riportato ustioni sul 90% del corpo, è morto nella notte nel centro Grandi Ustioni dell'ospedale Sant'Eugenio a Roma, dove era ricoverato. Restano gravissime le condizioni della compagna, un'operatrice sociosanitaria di 40 anni, dipendente della ASL di Frosinone. La donna ha riportato ustioni sul 70% del corpo.
0: Lo sport. E di Marco Bezzecchi la pole position del Gran Premio di Aragon. La sua è una prestazione record da 1 minuto 44 secondi e 962 millesimi, che gli permette di mettersi dietro il padrone di casa Marc Marquez, staccato di 89 millesimi dal pilota italiano e vittima di un errore nel suo ultimo time attack. A completare la prima fila è suo fratello minore Alex. Dalla seconda fila scatteranno Raul Fernandez, Martin e Acosta. Terza fila per Di Gianantonio, Bagnaia e Zarco. Alle loro spalle Moreira, Aldeguer e Morbidelli.
1: Ed era l'ultima notizia, più tardi con i prossimi aggiornamenti.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026, firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodub@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: No, è mio! Papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
0: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
5: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
0: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni, proteggiamo la natura.
6: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
7: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
6: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
7: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
6: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
7: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro, con caschettino in omaggio.
8: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

0: facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Hyundai si prepara a portare anche in Europa la nuova IONIQ 9, il SUV elettrico di grandi dimensioni destinato a chi cerca spazio senza rinunciare alle prestazioni. La versione più potente sviluppa oltre 430 cavalli grazie ai due motori elettrici e alla trazione integrale. Lo scatto da 0 a 100 km nell'ordine dei 5 secondi, mentre la batteria da oltre 110 kWh promette un'autonomia superiore ai 600 km nel ciclo WLTP. È una vettura pensata per lunghi viaggi, con ricarica ultraveloce a 800 volt che permette di recuperare dal 10 all'80% della batteria in circa 20 minuti. Tra le elettriche più attese dei prossimi mesi c'è la nuova Cupra Raval, compatta sportiva destinata a conquistare il mercato europeo. La versione di punta dovrebbe offrire circa 226 cavalli, trazione anteriore e uno 0-100 vicino ai 6,8 secondi. L'autonomia prevista supera i 430 km, mentre il peso contenuto dovrebbe garantire una guida molto dinamica, fedele allo spirito sportivo del marchio spagnolo. Passiamo alle due ruote. Aprilia amplia la propria gamma con la nuova Tuono 457, una naked che punta ai motociclisti più giovani ma senza rinunciare al DNA sportivo della casa di Noale. Il bicilindrico parallelo sviluppa circa 47 cavalli, il limite massimo per la patente A2 con una coppia di circa 43 Nm. Grazie ad un peso inferiore a 180 kg in ordine di marcia, promette grande agilità tra le curve e consumi molto contenuti, senza perdere di vista il carattere tipico delle Aprilia. Continua il successo della nuova Stelvio, la crossover stradale di Moto Guzzi. Il bicilindrico trasversale da 1042 cm3 eroga 115 cavalli e 105 Nm di coppia, offrendo un'erogazione molto fluida già ai bassi regimi. Tra gli elementi più interessanti troviamo il radar anteriore per il cruise control adattivo, una tecnologia ancora poco diffusa nel settore motociclistico e destinata a diventare sempre più comune sulle moto dedicate al turismo. Chiudiamo con una curiosità: il vero cambiamento del mercato non è la potenza, ma il software. Oggi molte auto ricevono aggiornamenti OTA, over the air, che modificano accelerazione, gestione batteria e persino sterzo. Di fatto la stessa auto può cambiare comportamento nel tempo senza passare dall'officina. È una trasformazione che avvicina il mondo auto a quello degli smartphone. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote. Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
3: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Negli Stati Uniti è arrivato il via libera al primo robot progettato per prelevare il sangue nei centri medici e negli ambulatori. Il sistema, chiamato Aletta, promette di cambiare il modo in cui milioni di pazienti affrontano uno degli esami medici più comuni. La tecnologia alla base del dispositivo unisce la luce infrarossi agli ultrasuoni per individuare con precisione la vena del paziente, anche quando è difficile da vedere a occhio nudo. Una volta trovato il punto giusto, il macchinario fa tutto da solo, stringe l'accio emostatico, inserisce l'ago, raccoglie il campione, applica il cerotto e sistema i rifiuti. Dopo aver rilasciato ChatGPT for Teens, una versione del suo chatbot per i ragazzi, OpenAI finisce nel mirino degli esperti di sicurezza. Secondo l'analisi, diverse organizzazioni per la tutela di minori e analisti del settore hanno espresso dubbi sull'efficacia reale degli strumenti messi in campo dall'azienda per proteggere gli utenti più giovani durante l'uso dell'intelligenza artificiale, chiedendo verifiche indipendenti e maggiore trasparenza sul funzionamento dell'assistente. Il primo nodo critico riguarda il sistema automatico di stima dell'età. I tecnici ritengono che la tecnologia usata non sia abbastanza precisa e rischi di essere aggirata facilmente dai ragazzi, permettendo loro di continuare a usare la versione standard del chatbot senza alcuna protezione. Apple Music starebbe pianificando l'implementazione di una nuova etichetta destinata a identificare i brani musicali creati, anche parzialmente, mediante l'ausilio dell'intelligenza artificiale. L'iniziativa segna un cambio di rotta rispetto all'attuale sistema di Transparency Tags, la cui applicazione è finora rimasta a discrezione delle etichette discografiche e dei distributori. I tags rappresentano uno strumento introdotto all'inizio del 2026 per permettere agli utenti di identificare la presenza di contenuti generati tramite intelligenza artificiale all'interno dei brani musicali. Il nuovo orientamento punta a rendere tale segnalazione un requisito più formale e strutturato, garantendo maggiore trasparenza sulla natura delle produzioni ascoltate. Il debutto degli AirPods con fotocamere slitta ancora e stavolta la conferma arriva da una delle voci più affidabili quando si parla di Cupertino. Mark Gurman ha spiegato che il prodotto non farà parte della lineup che Apple presenterà al suo evento di quest'anno. Un'assenza pesante perché fino a pochi giorni fa tutto sembrava puntare nella direzione opposta. All'appuntamento autunnale, secondo le previsioni, dovrebbero comunque salire sul palco iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max e iPhone Ultra, tre dispositivi che appaiono praticamente certi. Gli auricolari dotati di sensori ottici invece restano fuori dalla lista. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
4: Art Radio Estate.
5: Art Radio Estate.
6: Art Radio Summer.
4: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
6: Tuffati nella musica di Art Radio.
5: Art Radio. Un'estate da brivido.
7: Ok, everybody listen up.
8: More music.
9: All day. Every day.
10: Hey, this is Bruno Mars.
11: Hello, it's Katy Perry and you're listening to
12: Art Radio Prima.
13: Art Radio Prima.
12: Tutte le radio hit del momento.
14: In esclusiva per te.
15: More music.
16: We need to warn people.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: quiero.
1: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Where?

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire: Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.
1: Facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.
4: Nostalgicamente, in studio Franca Landi.
5: La vita ha quattro sensi: amare, soffrire, lottare e vincere. Chi ama soffre, chi soffre lotta, chi lotta vince. Ama molto, soffri poco, lotta tanto, ma vinci sempre. Le bellissime parole di Oriana Fallaci che dovrebbero farci riflettere. Ebbene sì, oggi ci andiamo ad ascoltare le più belle canzoni d'amore degli anni passati, ma se anche dicessi del secolo scorso, avrei ugualmente ragione. Musica.

0: mancava, mancava da molto. Lui era Julio Iglesias. Su questo brano vorrei chiaramente, caldamente e affettuosamente, dolcemente salutare Orietta Viaggi, a cui piaceva molto e piace ancora molto Julio. Ma diciamo qualche cosa di Julio Iglesias. Niente meno, lui, per chi non lo sapesse, ha giocato come portiere con l'Atletico di Madrid. Ha vinto due campionati, 69-70 e 1972-1973, una Coppa di Spagna 1971-1972, e invece nel 73-74 ha vinto un campionato di seconda divisione con il Betis di Siviglia. Una donna si guardò allo specchio e chiese a suo marito: «Ma mi ami ancora?» Suo marito rispose: «Ma certo che ti amo». La donna insistette: «Ma il mio corpo non è più lo stesso di quando ci siamo conosciuti. Il mio ventre è più pesante, le mie gambe non sono più lisce come una volta». E con le lacrime agli occhi chiese: «Perché continui ad amarmi così?» Suo marito si avvicinò, la abbracciò e disse: «Quando ti tocco, sento il tuo amore, vedo la bellezza del tuo cuore. Per me sei perfetta così come sei. Il mio amore non si basa sull'aspetto esteriore, ma sulla dolcezza della tua anima». Concluse con un sorriso e la donna capì quanto fosse amata per ciò che era veramente e non solo per il suo aspetto, perché alla fine non si ama con gli occhi, ma con il cuore.
1: Butterò questo mio enorme cuore

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non erano mai.

0: ed era La donna cannone di Francesco De Gregori. C'è qualche commento da fare su questo brano? No, perché ogni parola sarebbe inutile, talmente bella una poesia, è veramente un atto d'amore. Le canzoni sono del secolo scorso, ma delle volte il cassettino sbaglia ad aprirsi e si apre su questo secolo. Si apre sul 2014, lo faccio spesso nei miei programmi, anche se questo è un programma di canzoni nostalgiche, quindi canzoni d'altri tempi. Io ho una dedica da fare. Io saluto su questa canzone di Antonello Venditti Claudia, la mia Claudia Mattacchioni. La canzone l'annuncio, come no, è Venditti con Non so dirti quando. Ciao Claudia.
1: Non so

0: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
1: È come arrivare in porto. Nessun saluto. Non ci siamo mai lasciati. Guardarti negli occhi, respirarti nella bocca, ignorare quella ruga che più profonda segna il tempo che è passato. Correre via, rifugiarsi lontano lontano. Chiudere una porta sul mondo. Sono io. Sono donna. I miei pochi minuti di me che ti dono a piene mani. Poi scomparire in un vortice di infuocati bagliori, note sommesse, urlate con voci sconosciute, risalire in due avvolti in umori bollenti, estremati, cullarsi a vicenda, ignorando i propri confini. Sara Rosi. Erba.

Sii folle, ribelle, entusiasta, ma non dimenticare mai il buio che hai dentro, non perdere il contatto con l'origine della tua forza creativa e con ciò che ti accomuna l'essenza del genere umano, la fragilità. Giovanni Allevi.

Albano, Albano, quanto tempo è passato? Eri bellissimo, era il 1967 e guardavi il sole, l'inno al sole, eh? Bellissimo. Abbiamo chiuso in bellezza, anzi chiudiamo in bellezza. Franca vi saluta, vi ringrazia dell'ascolto, vi dà appuntamento alla prossima con una raccomandazione. Restate sintonizzati su Art Radio e fate i bravi domani, perché oggi già lo siete stati, sipario.

0: Robbo, meglio di no.
1: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
2: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
1: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
2: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
1: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
2: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
1: Non fartelo raccontare. Vivilo!

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradiodab@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
3: Stai ascoltando Art Radio. Hands
4: up. È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
5: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia

0: straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Ricoverato in gravi condizioni a Cuba dopo un malore, Alessandro Di Battista, l'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, era sull'isola per un reportage quando ha accusato un forte mal di testa, scrive su X e sul sito il direttore del Fatto Quotidiano Gomez. Grande apprensione dal Movimento, che esprime vicinanza a Di Battista e ai suoi in questo momento di grande preoccupazione, si legge in una nota delle 5 Stelle. Il ministro degli esteri italiani ha già contattato l'ambasciata a L'Avana. Di Battista è ricoverato a Santa Clara.
1: Siamo al conflitto in Iran, il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha riconosciuto che le sanzioni statunitensi stanno danneggiando l'economia del paese, nonostante pochi giorni fa avesse sostenuto che le nuove misure di Washington non avrebbero ottenuto alcun risultato. Alcuni dicono che le sanzioni non abbiano alcun effetto. Francamente non so cosa dire a queste persone, ha dichiarato Pezeshkian in un'intervista trasmessa ieri sera dalla televisione di Stato.
2: La guardia presidenziale del Niger ha respinto degli insorti provenienti dalle forze armate che hanno tentato di entrare nel palazzo presidenziale a Niamey. I militari mobilitati per difendere il paese, stiamo gradualmente riprendendo il controllo. Spari ed esplosioni in vari quartieri, dal centro città alla zona dell'aeroporto, dove gli insorti avevano preso in ostaggio dei soldati in una base militare. Il segnale TV è stato interrotto per un'ora, poi ripreso. Al potere dal golpe del luglio 2023 c'è il generale Tiani.
1: Ultimo weekend di agosto all'insegna dei disagi per gli automobilisti di rientro dalle vacanze e il Codacons denuncia cantieri ancora aperti sulla rete autostradale. Code chilometriche e un caro carburanti che peserà per circa 430 milioni di euro in più rispetto al 2025. C'è però una novità per chi resta imbottigliato. Dallo scorso 1 giugno è possibile chiedere il rimborso dei pedaggi per i ritardi da cantiere e per i blocchi del traffico.
2: E mentre è ufficialmente iniziato il weekend del controesodo estivo, 10 milioni di italiani si preparano a partire. Settembre si conferma dunque un mese particolarmente apprezzato per le vacanze. A dirlo i dati dell'Osservatorio Confturismo Confcommercio in collaborazione con SWG, secondo cui gli italiani spenderanno in media il prossimo mese circa 760 euro a testa.
1: In chiusura lo sport, l'Italia poteva giocarsi una sola cartuccia nella giornata di oggi ai Mondiali di Canottaggio 2026 di Amsterdam e lo ha fatto al meglio. Il 4 di coppia maschile infatti si è confermato campione iridato dopo l'oro conquistato a Shanghai nel 2025 con il tempo di 5:33:60. Luca Chiumento, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili, i protagonisti di questa conferma d'oro nelle acque del lago Bosban.
2: È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.
4: Sembra strano anche a me,

per ascoltare Art Radio. Puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

0: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
1: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
0: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
1: Per la tua pubblicità contattaci a... artradioweb@gmail.com.
0: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

0: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
2: Questa è Art Radio.

La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-2121375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della Sagra del Fungo Porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti. E i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito.

0: Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate.
1: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, web radio italiane, radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire, Alexa metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.

La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'Alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-2121375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'Alma trova il tuo ritmo.

0: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.
1: È il momento di dare la linea alla redazione di Artradio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Alessandro Di Battista si trova ricoverato in un ospedale a Santa Clara e non a L'Avana, come comunicato in un primo momento dal vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. La precisazione è arrivata in un nuovo post dello stesso Tajani, che da questa notte è in contatto con l'ambasciata d'Italia a Cuba per sincerarsi sulle condizioni dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, ricoverato per accertamenti in un ospedale a Santa Clara dove si trovava in viaggio. Santa Clara è una città circa 300 km dalla capitale di Cuba. Le condizioni dell'ex 5 Stelle sarebbero gravi.
2: Fermata a Gragnano, la figlia della 75enne è morta ieri nel rogo della loro abitazione nel centro del napoletano. Il fermo al termine dell'interrogatorio, da cui sarebbero emersi gravi indizi di colpevolezza. Secondo l'accusa, la figlia avrebbe tagliato il tubo del gas in cucina e poi appiccato l'incendio. Le fiamme hanno investito la madre, morta carbonizzata. Omicidio volontario e tentato incendio, le ipotesi di reato, da accertare se la donna abbia problemi psichici.
3: Chicchi di grandine grossi come palline da gol, 10 centimetri di diametro, tali da danneggiare 10.000 auto, sono caduti su Cremona, trasportati da raffiche di vento fino a 90 km orari. In appena 20 minuti la città ha incassato l'80% della pioggia che normalmente si registra in tutto il mese di agosto. È il bilancio del violento temporale abbattutosi ieri sulla zona sud della città lombarda, richiesto lo stato d'emergenza.
2: Non è ancora chiara la dinamica di quanto avvenuto la sera del 27 agosto a Parma, dove Sara Lodi, 45 anni, è stata trovata morta nella sua abitazione. Per gli investigatori al momento non è possibile stabilire se si sia trattato di omicidio o di suicidio. L'unica certezza è che sul corpo della vittima sono state trovate numerose ferite di arma da taglio. Il fatto è avvenuto in Largo Visconti, non lontano dall'ospedale cittadino.
3: Alluvione in Nepal, Luca Barachini e Patrizia Marziale figurano nell'ultimo elenco delle persone disperse diffuso dalla polizia nepalese, aggiornato alle 17.30 di oggi e diffuso dal Ministero del Turismo. Per entrambi il documento della Nepal Police riporta i dati anagrafici e l'appartenenza rispettivamente alle categorie Italia e Svizzera, senza alcuna indicazione di avvenuto soccorso. Intanto sono atterrati all'aeroporto di Orio al Serio, a Bergamo, Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti bresciani rimasti bloccati nel paese. Il nuovo bilancio parla di oltre 670 morti e 2.300 feriti.
2: La MotoGP va tutto come previsto nella Sprint Race di Aragon. Marc Marquez passa Bezzecchi in curva 1 e vince la gara del sabato, davanti al fratello Alex e a Bezzecchi, che tiene l'Aprilia sul podio. Quarto un ottimo Acosta, poi Jorge Martin, che rimane saldamente in vetta al mondiale. Caduto di Gian Antonio, malissimo Bagnaia, fuori dalla top 10.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.

Previsioni ANAS di traffico per il weekend. La fine di agosto è anche la fine delle vacanze. Molti italiani tornano a casa per la ripresa delle attività lavorative. Ma non mancheranno però anche le ultime partenze, spostamenti in netta crescita verso i grandi centri urbani in tutta Italia, dalle località di villeggiatura. Traffico da bollino rosso nel pomeriggio di venerdì 28 agosto, nella mattinata di sabato 29 agosto e nel pomeriggio di domenica 30. Si ricorda che per facilitare la circolazione è stato imposto il divieto di transito dei veicoli pesanti sabato 29 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 30 agosto dalle 7 alle 22. In base alle stime del nostro osservatorio della mobilità stradale, sino a domenica 30 agosto sulle strade e autostrade in gestione ci saranno oltre 25 milioni di spostamenti di autoveicoli. L'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, ha ricordato che è fondamentale affrontare ogni viaggio con responsabilità e consapevolezza. Arrivare qualche minuto prima non vale mai il rischio di un incidente. ANAS ricorda la campagna sulla sicurezza stradale «Quando sei alla guida tutto può aspettare» e la campagna informativa di prevenzione contro gli incendi «La strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio». Si segnala che ANAS è sempre alla ricerca di diversi profili professionali su tutto il territorio nazionale. Le modalità di candidatura e le informazioni sulle ricerche in corso sono disponibili nella sezione Lavora con noi del sito stradeanas.it e spesso sponsorizzate sulla pagina ufficiale di LinkedIn. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero gratuito Pronto ANAS

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: No, è mio. Mamma, guarda.
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.

0: passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola: Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
1: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
0: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
1: Niente compromessi, scegli la qualità. Vieni a trovarci a Lariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni, proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393 6071 963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike promozione straordinaria: bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
4: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.

0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati da Nadia Sessa. Qual è la durata giusta di una vacanza per rigenerare davvero? Una ricerca pubblicata sul Journal of Happiness Studies sul recupero dallo stress lavorativo offre alcune risposte interessanti e sfata anche un luogo comune. Una vacanza più lunga non significa necessariamente un recupero maggiore. Lo studio ha seguito 54 lavoratori durante vacanze superiori alle 2 settimane, valutandone salute e benessere in diversi momenti. Si è rilevato che i benefici aumentavano rapidamente durante i primi giorni e continuavano a crescere tra il 4° e l'8° giorno. Il livello più alto di salute e benessere percepiti è stato osservato proprio intorno all'8° giorno di vacanza. Tuttavia, il campione limitato non può confermare che esista una regola degli 8 giorni valida per tutti. Il dato importante è invece un altro. Allungare la vacanza non sembra produrre automaticamente benefici sempre maggiori. C'è poi un effetto meno piacevole. Dopo il ritorno al lavoro, i vantaggi acquisiti durante le ferie tendono a diminuire rapidamente, avvicinandosi ai livelli precedenti già nella prima settimana. Ma cosa rende una vacanza davvero rigenerante? La psicologia del lavoro individua 4 esperienze fondamentali per il recupero: distacco psicologico dal lavoro, rilassamento, mastery e controllo del proprio tempo. La mastery è la sensazione di crescita e gratificazione che deriva dal dedicarsi ad attività stimolanti. Recuperare, quindi, non significa necessariamente trascorrere la giornata sul lettino. Camminare, nuotare, visitare una città, esplorare un territorio, leggere o imparare qualcosa di nuovo possono essere attività rigeneranti. Per qualcuno il recupero può significare percorrere 10 km a piedi, per un altro trascorrere qualche ora alle terme. Ciò che conta è anche poter scegliere liberamente come utilizzare il proprio tempo, recuperando quella sensazione di autonomia spesso ridotta durante le giornate di lavoro. C'è però un elemento capace di riportarci immediatamente in ufficio anche quando siamo a centinaia di chilometri di distanza, ovvero lo smartphone. Controllare continuamente email e messaggi professionali rende più difficile il distacco mentale dal lavoro. Uno studio condotto su lavoratori del settore informatico ha associato una maggiore frequenza di email professionali fuori dall'orario di lavoro ad un minor distacco psicologico, maggiore ruminazione e peggiore qualità del sonno. In sintesi, possiamo dire che non conta soltanto quanto lontano andiamo o quanti giorni rimaniamo fuori, ma quanto realmente riusciamo a staccare. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di John Lobbick. Il riposo non è ozio, e giacere qualche volta sull'erba in un giorno d'estate, ascoltando il mormorio dell'acqua o guardando le nuvole fluttuare nel cielo, è difficilmente uno spreco di tempo.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere. Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Tra i luoghi più suggestivi di Capri, non troppo lontano dal continuo via vai della celebre piazzetta, c'è un complesso monumentale dove si fondono storia, arte e paesaggio. È la Certosa di San Giacomo, la più importante testimonianza dell'architettura angioina sull'isola, costruita tra il 1371 e il 1374 per volontà di Giacomo Arcucci, gran camerario della regina Giovanna I d'Angiò. Dal 1371 questo complesso è stato convento, prigione e poi liceo di Capri. La sua posizione contribuisce a renderla davvero speciale. Immersa nel silenzio, con una vista incredibile sui faraglioni e sul mare, la Certosa offre un punto di vista diverso sulla Capri più conosciuta, fatta di chiostri, architetture storiche e scorci luminosi. Il complesso della Certosa di San Giacomo, che presenta una molteplicità di volte, è articolato in 3 sezioni principali: la cosiddetta Casa Alta, destinata alla vita religiose alla clausura, con chiesa, refettorio, celle di monaci e chiostri; la casa bassa, dedicata alle attività quotidiane produttive dei monaci; una terza parte che ospitava un tempo la farmacia e una chiesa per le donne. Oggi questo patrimonio storico ospita importanti spazi museali e culturali. Da vedere sono innanzitutto il chiostro grande e il più antico chiostro piccolo, ambienti raccolti che restituiscono l'atmosfera dell'antico monastero. In occasione del bicentenario della riscoperta della Grotta Azzurra, fino al 18 ottobre 2021, 2026 è inoltre possibile visitare presso la Certosa di San Giacomo la mostra Il mito di Capri a 200 anni dalla scoperta della Grotta Azzurra, che racconta la fortuna del mito caprese attraverso due secoli. Inoltre, se non volete perdervi alcune delle meraviglie naturali più celebri di Capri, l'ideale è prenotare subito un giro in barca. Soltanto così potete visitare la Grotta Azzurra, i Faraglioni e la meno celebre Grotta Verde. Di solito questi tour durano un'ora, un'ora e mezza. Sull'isola c'è anche una parte collinare che ospita un altro comune, Anacapri. Con un breve tragitto in autobus potrete raggiungere anche questa zona, dove l'atmosfera è più tranquilla e autentica, lontana dalla mondanità di Capri Centro. Anacapri è anche il luogo migliore per avere una visuale a tutto tondo dell'isola. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Desidero partire non verso le Indie impossibili o verso le grandi isole a sud di tutto, ma verso un luogo qualsiasi, villaggio eremo, che possegga la virtù di non essere questo luogo. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.
3: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio, un'estate da brivido.
4: Ti facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
5: Questa è Art Radio.

0: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano. A Lariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo Idomino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo a Lariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!

0: Art Radio Estate.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Summer.
0: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
1: Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Art Radio.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.
4: Buonasera. Queste le previsioni meteo per domani. A nord, stabile in prevalenza soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi con più nubi su quelle centro-orientali. Temperature stabili, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e generalmente soleggiato su tutte le regioni, con poche nubi pomeridiane sull'Appennino. Temperature stazionarie, massime comprese tra 31 e 35 gradi. A sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, a tratti offuscato da alcune sottili velature in transito sulle regioni ioniche. Temperature pressoché stabili, massime comprese tra 35 e 40 gradi.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Trasformarsi oggi significa scegliere il proprio domani. Training Academy è un ente di formazione accreditato che opera in tutto il Lazio, con percorsi professionali riconosciuti nei settori socio-sanitario, beauty e amministrativo. Docenti esperti, corsi qualificati e reali opportunità di inserimento lavorativo. Che tu voglia iniziare una nuova carriera o aggiornare le tue competenze, Training Academy ti accompagna passo dopo passo. Scopri tutti i corsi su traacademy.it oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13 Albano Laziale, telefono 06 920 9954. Training Academy, investimento nel tuo futuro.
1: Che bella montatura mi sono presa da Visual Express.
2: Oh sì, davvero bella.
1: Sai, da Visual Express ho trovato le ultime creazioni per la vista e per il sole. Controllo della vista gratuito. E fantastico, i miei nuovi occhiali sono pronti in un'ora.
2: Anch'io per i miei nuovi occhiali ora so cosa scegliere.
1: Visual Express, la vera fabbrica di lenti e ottica con propri punti vendita diretti a Lariano e Velletri.
2: Visual Express, non vedo l'ora.
3: Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltrepressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo a Lariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Santa Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute. Voglia di freschezza? Voglia di estate? Entra nel mondo di D&G Doppio Gusto. Il posto dove ogni giorno è quello giusto.
4: Drink, gelati e aperitivi da vivere. Relax e buona compagnia.
3: Tutti i giorni ti aspettiamo con il tuo drink preferito e un ricchissimo tagliere di sfizi. Ma il weekend da D&G è ancora più speciale. Il venerdì, fatti conquistare da fritture di pesce croccanti, leggere e abbinate a calici di vino selezionati.
4: Il sabato e la domenica, goditi la nostra pinsa romana. Fragrante, croccante e digeribilissima, accompagnata da una birra alla spina fresca e ghiacciata.
3: Buon cibo.
4: Bevande di qualità e zero pensieri.
3: Abbiamo un ampio parcheggio e un'area esterna con giochi per i bimbi. D&G, aperitivi da vivere.
4: Siamo a Lariano, in via Napoli 145A.
3: Prenota subito il tuo tavolo al 388-3522-797. D&G, raddoppia il gusto della tua estate.

Non sono insicuro e che ho bisogno di te. Passami il termine, saremo diversi, in fondo simili. E le serate strane, drogati di canzoni che non hanno età, e cantavamo sugli a squarciagola, non finivamo.

0: vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido. Art Radio.
1: Bentornati ad un nuovo appuntamento con Art Radio Vintage. Oggi parliamo di Marco Masini. Nato a Firenze nel 1964 e si avvicinò alla musica fin da bambino. Durante il periodo delle scuole superiori formò un gruppo musicale Errata Corrige. Tra i suoi insegnanti ebbe Walter Savelli. La doppia vita di Marco, diviso tra impegni da musicista che lo costringevano ad uscire ogni sera e rientrare tardissimo, e gli studi in ragioneria si rivelò insostenibile. Così durante il quarto anno decise di abbandonare gli studi, scatenando i primi seri disaccordi con la famiglia, in particolare col padre, con il quale successivamente trascorse un periodo lavorando come rappresentante commerciale. Nel 1980 la sua famiglia aprì un bar a Firenze, dove lui e sua sorella Susanna collaboravano. Tuttavia continui scontri con il padre, che non accettava la sua scelta di fare il musicista, aggravarono la situazione, causando grande dolore alla madre, la quale morì poco dopo per un male incurabile. Questa gravissima perdita segnò molto Marco, che aveva solo 19 anni. Grazie a Bob Rosati, arrangiatore e proprietario di uno studio a Sesto Fiorentino, Masini cominciò a fare i primi provini, conobbe Beppe Dati, compositore e poeta, col quale realizzò alcuni brani, incontrando però difficoltà nel trovare una casa discografica che lo supportasse. Nel 1986 arrivò all'incontro importante con Giancarlo Bigazzi, il quale ne apprezzò le doti di musicista e arrangiatore e lo fece entrare nella sua squadra insieme all'amico chitarrista Mario Manzani. Masini collaborò così alla realizzazione di colonne sonore, Mediterraneo, Mary per sempre, Ragazzi fuori. Fu la voce guida di Si può dare di più, portata a Sanremo dal trio Morandi, Ruggeri e Tozzi. Fu concertista dal vivo nella tournée di Tozzi, col quale nell'88 si esibì a Royal Albert Hall di Londra. Per lo stesso Tozzi curò l'arrangiamento di alcune canzoni, poi fu ancora in tournée con Raff, da cui album e Cosa resterà. Fu responsabile di realizzazione e arrangiamenti. Per iniziativa di Mario Ragni, nell'88 uscì un 45 giri intitolato Uomini, con il quale Masini avrebbe dovuto partecipare al Festival di Sanremo di quell'anno, ma all'ultimo momento gli fu preferito un altro cantante. Sempre nell'88 uscì un altro 45 giri contenente il brano Dal tuo sguardo in poi, cantato in duetto con Rosita Celentano, ma inciso nell'87 per essere usato come colonna sonora del film Mac 2. Nel 1990 Masini partecipò al 40° Festival della Canzone Italiana di Sanremo con la canzone Disperato, scritta con Bigazzi e Dati, arrivando primo tra i giovani nella sezione Novità, vincendo il premio della critica e ottenendo subito un grande riscontro di pubblico. Il singolo della canzone sanremese rimase nella top 20 nei singoli più venduti per oltre 7 mesi. Anche l'album che ne fa seguito, uscito a maggio, ottenne un successo eccezionale, più di 800.000 copie vendute, stazionando nelle posizioni più alte della classifica di vendita fino a tutto febbraio 1991. L'anno seguente partecipò al Festival di Sanremo del 91 con Perché lo fai, che si piazzò al terzo posto dopo Riccardo Cocciante e Renato Zero. La canzone, la cui melodia era stata scritta dallo stesso Masini e da Mario Manzani, avrebbe dovuto essere cantata da Umberto Dozzi con un altro titolo, un altro testo e un diverso arrangiamento. Ma alla fine Bigazzi preferì dare la canzone a Masini, mentre in quell'edizione del festival Tozzi cantò Gli altri siamo noi. Subito dopo uscì il secondo album dal titolo Malinconia, parola proveniente dall'unione dei termini malinconia e paranoia, che vendette 1 milione di copie in Italia, risultando l'album più venduto di tutto il 1981. A partire dal 18 aprile il cantante fece il suo primo tour da artista solista, che lo vide esibirsi in diverse tappe di talmente grande successo da dover replicare rispettivamente i concerti di Firenze e di Roma. Per quest'ultima città la prima esibizione avvenne al Teatro Tenda Strisce, mentre la seconda al Palazzo dello Sport. Il suo gruppo d'accompagnamento era costituito da Mario Manzani e Massimo Nastrelli alle chitarre, Marcello De Toffoli alle tastiere, Bruno Lilliano e Cesare Chiodo al basso elettrico. Infine Alfredo Golino alla batteria. Andrea Corsellini figurò nelle vesti di fonico, ruolo che da quel momento avrebbe ricoperto nelle sue future tournée. Alla conferma dello straordinario successo ottenuto quell'anno, Masini vinse sia al Festival Bar per migliore album sia Vota la Voce come miglior cantante maschile, ricevendo il Telegatto. Inoltre il video di Malinconia, registrato in un concerto al Palazzo dello Sport di Roma, vinse come miglior video live di Rimini Cinema 91. grazie al boom di vendite dell'anno precedente, cui era riuscito a portare in classifica ben due album che in totale, fino a quel momento, avevano raggiunto 2.500.000 copie vendute in Europa, e nel 92 Masini ricevette il prestigioso premio di miglior artista dell'anno italiano a World Music Award. Pochi mesi dopo uscì in Spagna Marco Masini, contenente la riproposizione in lingua spagnola di 9 brani del cantautore fiorentino, che ebbe un buon riscontro e ottenne un disco d'oro. Tuttavia, a causa dei temi trattati nei primi due album, iniziarono a circolare maldicenze sul cantautore toscano, alimentate dalla stampa italiana. Si diceva e si scriveva persino che Masini fosse un iettatore e che le sue canzoni portassero i giovani alla depressione e addirittura al suicidio. Fu questo uno dei motivi che spinsero il cantante a scrivere la canzone Vaffanculo, che suscitò polemiche e censure sia in televisione che in radio. Il pezzo faceva parte dell'album Ti innamorerai, pubblicato il 14 gennaio del 93, al quale collaborò per il video regista bolognese Stefano Salvati. Il disco, che vendette oltre 1 milione di copie in tutta Italia, fu distribuito anche in Germania, Svizzera e in Francia. Uscì anche in versione spagnola, sia in Spagna sia in Sud America. Di Masini ci sarebbe ancora tanto altro da dire, perché è un cantante bravissimo, noi abbiamo avuto modo di conoscerlo, e vi diamo l'appuntamento al prossimo Arte Vintage. Da Roberto Tibaldi è tutto, buon ascolto.
2: Un saluto a tutti gli amici di ART Radio di Lariano, vi mando un abbraccio e spero di vedervi presto. Da Marco Masini.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: all'Ariano. Accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione della Lariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: È il momento di dare la linea alla redazione di Art Radio News per gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di venerdì 28 agosto a Cuba dopo aver accusato un forte mal di testa e aver avuto un malore. Il giornalista e scrittore, ex deputato del Movimento 5 Stelle, si trovava nell'isola per realizzare un reportage ed è arrivato in ospedale in gravi condizioni. Fonti informate hanno riferito all'ANSA che l'ex deputato italiano sarà trasferito in ambulanza a L'Avana. Da Palazzo Chigi fanno sapere che, qualora le condizioni di Di Battista lo dovessero permettere, sarà rimpatriato in Italia.
4: La procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia di una donna di 75 anni, il cui corpo carbonizzato è stato trovato ieri nell'abitazione di Gragnano, in provincia di Napoli. La misura precautelare è stata emessa al termine dell'interrogatorio della figlia, convivente della 75enne, durante il quale sono emersi gravi indizi di colpevolezza. Dalle prime indagini dei carabinieri è emerso che la figlia, verosimilmente affetta da problemi psichici, abbia cercato di dare fuoco alla casa materna dopo aver tagliato il tubo del gas, generando un principio di incendio che avrebbe investito e ucciso la madre.
5: Sono oltre 670 le vittime del nuovo catastrofico bollettino fornito dalle autorità nepalesi. I feriti sono oltre 2.300, 3.000 i dispersi. L'esercito locale ha tratto in salvo 350 lavoratori e residenti rimasti intrappolati nel tunnel dell'Upper Trishuli Hydropower Project nel distretto di Rasuwa, colpito dalla piena del fiume Buketoshi. Atterrati a Bergamo Massimo Lombardi e Giovanni Fassini, i due escursionisti rimasti bloccati a causa delle violente alluvioni.
4: È morto a Modena a 92 anni Franco Fontana, tra i grandi maestri della fotografia del Novecento e innovatore del colore. Autodidatta, ha imposto uno stile fatto di paesaggi ridotti a linee, geometrie e cromie accese, rompendo il primato del bianco e nero nella fotografia d'arte. Le sue opere sono in oltre 50 musei nel mondo, ha firmato più di 400 mostre in 4 continenti e campagne per Fiat, Versace e Sony.
5: Seggi aperti in Islanda per il referendum sulle riprese dei negoziati di adesione all'Unione Europea. I seggi ordinari hanno aperto alle 9 locali, le 11 a Bruxelles e in Italia, e chiuderanno alle 22, la mezzanotte italiana. Circa un elettore su 5 ha tuttavia già espresso il proprio voto in anticipo. Secondo gli ultimi dati disponibili, entro mezzogiorno di ieri avevano depositato la scheda 56.774 persone su circa 270.000 aventi diritto. Circa 17.000 persone hanno votato dall'estero.
4: Lo sport in chiusura, il ciclismo. Tadej Pogacar cade e si ritira durante la tappa numero 8 della Vuelta di Spagna. Una frazione sulla carta tranquilla e per velocisti da Pucola a Ceraco. Lo sloveno, dolorante alla spalla, era leader incontrastato della corsa. Vincendola avrebbe completato la tripla corona, aggiungendola al suo palmarès dopo il Tour de France e il Giro d'Italia. La sua caduta mette a repentaglio anche la sua partecipazione al finale di stagione con Mondiale e Giro di Lombardia.
5: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.
6: Facciamo vivere emozioni uniche, grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
7: Questa è Art Radio.

0: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Sei pronto a far decollare la tua attività? In un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico. E il palcoscenico è...
1: Art Radio. Con noi, non sei solo un annuncio. Sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
3: Ci sono sapori che non cambiano mai. Ricette tramandate con amore, che sanno di casa e di cose buone. Al ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio riscopri il sapore vero della nostra terra. Cibo genuino, come i celebri cellitti, e i cannelloni fatti in casa come una volta. Comodo e fresco spazio all'aperto, con la praticità di un ampio parcheggio. Siamo all'Ariano, Piazzale Luigi Bras 25. Prenota il tuo tavolo allo 06 97 60 92 70 oppure al 380 35 18 396. Ristorante al Ponte di Mastrella Dalmazio. I sapori veri da sempre. Cambia ritmo con Dannibale SRL. Strutture solide per il tuo futuro. Pavimenti e ceramiche dal design unico. Arredo bagno e idromassaggio da sogno.
4: E per il clima perfetto, in ogni stagione esperti in condizionamento, riscaldamento e termoidraulica, alla continua ricerca di nuove forme e nuove soluzioni per te.
3: Troviamo le soluzioni perfette per ogni tua idea di comfort. Dai un nuovo stile alla tua vita.
4: Scegli il meglio, Dannibale SRL, che ti aspetta negli showroom di Via Roma 125 all'Ariano.
3: Telefono 06 9655 187. Fuori il caos dentro casa tua. Solo il massimo relax. Scegli Globo Ariana, l'eccellenza nei serramenti infissi in alluminio altamente isolanti.
5: Finestre, scuri e porte blindate, progettate nel pieno rispetto degli standard italiani.
3: Il segreto? Più design, massimo comfort abitativo e un taglio netto alla bolletta. Grazie al risparmio energetico. Dalla casa all'ufficio, fino alla grande azienda. Noi abbiamo la soluzione perfetta per te. Vieni a toccare con mano la qualità nei nostri showroom.
5: Siamo all'Ariano, in via Roma 73. Richiedi subito un preventivo gratuito.
3: Chiamaci allo 06 89 13 05 31 o al 348 29 38 376. Oppure scrivi a globoariana@importexport.com. Globo Ariana. Un investimento che dura nel tempo.
6: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi. Leve!

0: ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
2: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
2: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
2: Niente stress, pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiamalo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab, connessi al futuro. Salute, prevenzione e benessere a portata di mano? Scegli il meglio. Il gruppo Farmacie Montecuollo ti offre una presenza capillare sul territorio e la massima competenza medica. Un team di veri specialisti ti aspetta con autoanalisi, oltre pressorio, laboratori galenici e fisioterapici. In più, corsi preparto, liste nascita e consulenze cosmetiche personalizzate. Tutto il supporto di un personale altamente qualificato e zero stress per l'auto. Grazie all'ampio parcheggio riservato. Siamo all'Ariano. Vieni a trovarci presso la farmacia Sant'Eurosia, in via Napoli 50. Gruppo Farmacie Montecuollo. Professionisti al servizio della tua salute.
3: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
4: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelot, Santa Cruz e Shimano Service Center con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
3: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
4: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
3: Center Bike di Manuel Pantoni è vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche, linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393 6071 963.
4: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike promozione straordinaria: bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.

Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio. Ovunque con te.

Vuoi ascoltare Art Radio? Lo puoi fare seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden. Oppure basta dire Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio, accendi la tua estate. Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: passione per la terra e amore per gli animali? La risposta è una sola: Fratelli Moroni Agricola Pet Shop.
1: Tutto, ma proprio tutto per l'agricoltura e la zootecnica. Dai fertilizzanti e concimi agli attrezzi e accessori delle migliori marche. Il massimo per il tuo lavoro, garantendo sempre rispetto per l'ambiente e sostenibilità.
0: E per i vostri amici a quattro zampe, una scelta infinita. Alimenti, mangimi delle migliori marche, prodotti veterinari e antiparassitari.
1: Niente compromessi. Scegli la qualità. Vieni a trovarci all'Ariano, in via Giuseppe Garibaldi 248. Telefono 06 96 55 288. Fratelli Moroni Agricola Pet Shop. Coltiviamo passioni. Proteggiamo la natura.
2: Abbraccia la libertà della strada. Benvenuti da Center Bike.
3: Da Center Bike troverai tantissimi marchi come Scott, Cervelo, Santa Cruz e Shimano Service Center, con consulenti dedicati e tecnici specializzati.
2: Center Bike è il tuo punto di riferimento se ami le due ruote.
3: Da noi troverai abbigliamento e accessori per bambini, amatori ed atleti.
2: Center Bike di Manuel Pantoni. È vendita, assistenza, manutenzione, riparazioni e ricambi di tutte le marche. Linea e integratori per tutte le età. Vieni a Velletri in via Lata 1315 oppure chiamaci al 393-6071-963.
3: Center Bike Velletri, dove la tua passione diventa una fantastica esperienza. E da oggi da Center Bike, promozione straordinaria. Bici Bimbo con prezzi a partire da 149 euro con caschettino in omaggio.
4: Ci sono lavori che nascono dal cuore. Se aiutare gli altri è la tua vocazione, Training Academy ti offre percorsi professionali nel settore sociosanitario, corsi regionali di operatore sociosanitario, assistente di studio odontoiatrico e operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione, docenti esperti, laboratori attrezzati e stagi in strutture convenzionate. Formazione autorizzata dalla Regione in tutto il Lazio, perché la cura non ha confini. Per informazioni visita il nostro sito Tracademy oppure vieni a trovarci in via Pietro Sannibale 13, Albano Laziale, Roma, telefono 06 920 9954. Training Academy, ci prendiamo cura delle persone.
5: No, è mio! Papà, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
1: Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia all'Ariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.
9: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

0: Katy Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: More music.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

0: Alariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026. Firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!
1: Uffa, ancora un video bloccato. Questa connessione mi fa disperare.
0: E tu passa la fibra veloce di 5G Lab. Attivano la superfibra anche dove pensi sia impossibile.
1: Davvero? E con quale gestore?
0: Con i migliori. Vodafone più Fastweb, Win3, Eolo, Sky e Iliad. Trovano l'offerta su misura per te con un'attivazione rapidissima.
1: Ma io devo gestire anche i cellulari e la luce di casa.
0: Niente stress. Pensano a tutto loro. Porta la tua bolletta all'Ariano in via Napoli 26 o chiama lo 06 88 93 06 84. La consulenza è gratuita. 5G Lab. Connessi al futuro.

Ariano c'è un posto che si magna bene veramente, dove la brace profuma de festa e i funghi porcini sono quelli veri e profumati. E la polenta volemo mette, con spuntature, tradizionale, che salsicce, che broccoletti, tricolore, ma prima devi sentire la campanella. Questa è la premiata Trattoria Prati, tradizione, gusto e convivialità, proprio come una volta, che sia una cena tra amici.

dal 1963. L'Ariano, via Dante Alighieri 28, telefono 06 9655 213, premiata Trattoria Prati, dove il gusto è di casa, come una volta, ma meglio. Per ulteriori informazioni, www.premiatatrattoriaprati.it.

0: Cerchi il dettaglio perfetto per splendere? Da 40 anni la risposta è una sola. Gioielleria Pensieri e Preziosi all'Ariano.
1: Dalla boutique più trendy, con Gas, Liu Zhou, Amen e Luca Barra, fino all'orologeria di classe con Festina e Lorenz in esclusiva.
0: Vuoi un pezzo unico? Il nostro laboratorio Orafo crea e ripara i tuoi sogni. E per i campioni premiazioni sportive di ogni tipo. Pensieri e Preziosi. L'emozione da indossare. Ti aspettiamo all'Ariano, in via Napoli 21 e 23.
1: Telefono 06 96 55 123.
2: Stai ascoltando Heart Radio.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

0: Vivi la tua estate insieme a noi. Ascolta Art Radio. Art Radio. Un'estate da brivido.
1: Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Art Radio sei tu il protagonista. Everything fine, I still feel weird.

La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.

Vuoi promuovere la tua attività con noi? Chiama al 344-56-53-899 oppure scrivi a artradiodab@gmail.com. Con Artradio sei tu il protagonista.

E salve a tutti quanti ascoltatori di Art Radio, io sono Mattia e come ogni martedì vi do il benvenuto qui sui canali di Art Radio. Questo è Chuck Parliamone, il mio format che parto qui appunto ogni martedì dalle 5 alle 6. E oggi siamo qui con l'ottava puntata del format. Oggi torniamo qui con un altro film horror. E oggi porto Insidious fuori dall'altrove. Premetto che la puntata di oggi è stata particolarmente difficile, non tanto per il film in sé, ma quanto la decisione tra i vari film, perché ero indeciso se portare appunto Insidious fuori dall'altrove oppure anche Camp Miasma. Però alla fine ho deciso di portare Insidious perché comunque sia è un titolo che probabilmente può essere anche un po' più conosciuto, quindi magari ci si possono fare delle argomentazioni un po' più lunghe. Allora, Insidious innanzitutto è uno di quei film di quest'anno, tra l'altro è il sesto film di questa lunga saga che è iniziata nel 2010 ed era molto molto molto atteso. Diciamo che ero partito un po' negativo perché avevo paura, visto e considerato l'ultimo film di questa saga che è Insidious, La Porta Rossa del 2023, che non mi era piaciuto un granché. Questa saga ha cominciato un po' a perdere punti, a perdere un po' di smacco negli ultimi anni, soprattutto ecco con questo Insidious, La Porta Rossa, che se, insomma, se vi siete persi, siete fan della saga di Insidious, insomma, guardatelo, sì, però non vi aspettate nulla di che, mentre se invece ve lo siete già visti e siete curiosi un po' di sentire quello che ho da dire su questo sesto film della saga di Insidious, insomma, siete nel posto giusto. Allora, innanzitutto questo Insidious, fuori dall'altrove, è un film diretto da Jacob Chase, tra l'altro è un regista nuovissimo perché è la prima volta che è in cabina di regia appunto per dirigere un film, e lo fa con questo Insidious. Lo fa in modo pulito, lo fa in un modo molto onesto, non si espone troppo e lo fa tra l'altro con una storia totalmente nuova, perché se non avete visto insomma nulla di questa saga potete tranquillamente vedere questo film, vi basta magari sapere qualche accortezza, ma insomma la storia è totalmente nuova, quindi riprende un po' i canoni di Insidious e li ributta un po' in questa nuova storia. Ci arriviamo tra 2 secondi. Cosa so?

Ed eccoci tornati a tutti quanti voi ascoltatori di Art Radio. Riprendiamo subito il nostro discorso su Insidious, fuori dall'altrove. Per chi si è collegato ora, state tranquilli che avevo appena iniziato un po' a introdurre la puntata di oggi. Tra l'altro puntata che anche oggi, diciamo, tratterò un po' in linea un po' generica, perché voglio parlare soprattutto di un fenomeno un po' particolare. Soprattutto perché oggi mi trovo davanti a una saga. Tra l'altro non è la prima, perché anche quando ho portato la casa saga originale, appunto, di Raimi, potevo avere l'occasione e in parte l'ho fatto, ma con Insidious voglio un po' approfondire questa tematica, cioè la tematica un po' delle saghe che soprattutto in tema horror vengono portate avanti da parecchio tempo non so bene qual è l'obiettivo ultimamente del cinema con queste saghe, come vogliono essere gestite. Comunque parlavamo appunto di questo Jacob Chase, questo regista che si mette in cabina di regia per la prima volta e conduce questo Insidious fuori dall'altrove in un modo, appunto, dicevo, molto pulito, con una storia nuova. Quindi se non avete visto nulla di questo franchise, state tranquilli, questo film è fattibile da guardare anche senza aver visto gli altri Insidious. Il budget di partenza di questo film è di 18 milioni, quindi è un budget in realtà anche abbastanza altino, non è in realtà tutto sto granché, per un horror è abbastanza, ma neanche troppo. E attualmente ha fatto aperto con un incasso incredibile, un incasso che si stima sia di 60 milioni, quindi tra l'altro, se non sbaglio, è anche l'incasso maggiore di tutta quanta la saga di Insidious, è l'incasso, scusatemi, di apertura maggiore, quindi vedremo ora sul lungo periodo come andrà, però sicuramente a livello di apertura devo dire che sta facendo molto molto molto bene. E insomma, in questo cast troviamo dei volti totalmente nuovi, tranne un volto solo. Troviamo per esempio Amelia Eve, che fa la parte di Gemma, questa prima bambina, vediamo all'inizio film, poi diventerà madre, quindi diventerà donna e dovrà affrontare un po' i mostri del suo passato. Island Austin, Maya, che sarebbe Maya Hall, che è questa bambina figlia di Gemma. Troviamo la grandissima Lin Shai, che fa la parte di Elisa Reiner, insomma, altro personaggio iconico della saga di Insidious, che tra l'altro è da inizio saga che combatte questa povera donna, non la lasciano un secondo in pace, sta sempre a combattere con demoni, mostri, fantasmi, la povera donna. Troviamo Sam Spruell, che tra l'altro qui fa i panni di un grande cattivo, che è Cyrus Lem, dopo ci arriviamo, e compagnia bella, insomma, ci arriviamo tra pochissimo.

per te. Ed eccoci tornati ascoltatori di Art Radio, riprendiamo subito con il nostro discorso su Insidious fuori dall'altrove. Eravamo ancora nel pieno delle presentazioni, avevo presentato un pochettino il cast di questo film. È un cast comunque sia abbastanza nuovo, abbastanza fresco, tranne appunto Lin Shai che ritorna con la nostra Elise, che ripetevo pure prima, poraccia, che questa è dal primo Insidious che ne affronta di ogni. E insomma anche in questo film comparirà, tra l'altro sui social sono comparsi un po' di video delle premiere, insomma lei un sacco lodata, comunque è una bravissima attrice, insomma fa sempre la sua, quindi insomma lei è stata uno dei punti cardini di questo film, nonostante non sia un personaggio primario, è importantissima per le vicende del film. Quindi il suo personaggio, la sua Elise, insomma, è molto importante, ma non ruba del tutto la scena, e questo mi ha fatto piacere. Ma parlando un pochettino, come dicevo prima, prendo un piccolo preambolo su queste saghe, io devo dire una cosa: vedendo questo Insidious, se qualcuno dovesse venire da me e mi dicesse: Matti, mi potresti descrivere questo Insidious? Magari insomma anche con qualche parola. Io l'unica cosa che mi verrebbe da dire vedendo Insidious fuori dall'altrove e ricapitolando un po' anche gli ultimi film, direi un ma. Questo Insidious, soprattutto questo Insidious fuori dall'altrove, per me è un grosso ma. È una regia che, non si sa, buona, sì, però non è l'Insidious di James Wan. Io ricordo che quando ero più piccolo, insomma ora ho 21 anni, ma la prima volta che vidi Insidious mi pare avevo circa 13-14 anni, e mi innamorai tantissimo della regia di James Wan, soprattutto anche del capitolo 2. Anche il capitolo 3 non era male, ma poi si è andato molto a perdere, e è qui che voglio arrivare io. Sto notando che soprattutto parlo del cinema horror, non solo, ma mi voglio soffermare un attimino sul cinema horror e di queste grandi saghe. Secondo me si sta perdendo un pochettino il focus, perché l'ho notato prima con Scream, quindi con quello che il grandissimo maestro Wes Craven aveva lasciato di buono con Scream. Ora si sta totalmente perdendo. Mi ricordo Scream 5, che tra l'altro nominato solamente Scream, era un buon film, sì, ma nulla di che. C'è stato il sesto, non mi è piaciuto per niente, il settimo, l'ultimo uscito, tremendo. E tra l'altro con questa puntata voglio ricordare anche la morte di Aiden Panettiere, comunque un'attrice che non ha fatto soltanto Scream, purtroppo è venuta a mancare qualche giorno fa all'età di 36 anni, quindi davvero giovanissima. Insomma, sono saghe che stanno arrivando a un punto troppo ripetitivo. Ecco, Scream sta per uscire con un ottavo film, questo Insidious è un altro film che probabilmente aprirà le porte a un altro film, sicuramente, perché gli incassi sono ottimi anche gli incassi di Scream, ma come erano ottimi gli incassi di altri film che vi elencherò tra poco.

0: Per ascoltare Art Radio, puoi farlo in DAB Plus a casa o in auto, scaricando le nostre app su Play Store o Apple Store, Web Radio Italiane, Radio.net e Radio Garden. O con Alexa. Basta dire: Alexa, metti Art Radio. Art Radio, ovunque con te.
1: Ed eccoci tornati, ascoltatori di Art Radio. Riprendiamo subito il nostro discorso su Insidious fuori dall'altrove. Avevo appena aperto un piccolo preambolo riguardante quello che per me erano le importanze di queste saghe e un po' la svolta che stavano prendendo, anzi che stanno prendendo con il tempo. Avevo citato purtroppo la saga di Scream di quel genio di Wes Craven, che poi è andata un po' in vacca negli ultimi tempi. Questo Insidious, che continua ad essere una saga un po' anonima, senza una chissà quale identità, ecco, cosa che prima invece, soprattutto nei primi due film, aveva. O mi viene ancora in mente Non aprite quella porta, insomma, saga del grandissimo Tobe Hooper, e che ora dovrebbe tornare appunto con quel genio di Gary Barker di Obsession, però anche quella è stata una saga che è stata totalmente massacrata da remake orrendi, da capitoli inutili, insomma, troppe saghe che stanno finendo un po' in vacca, ecco. Ora sta per tornare, mi viene in mente il remake, il prossimo anno uscirà di The Blair Witch Project, quindi anche lì ho una paura tremenda. Insomma, questa riflessione era per dire che tante saghe stanno continuando ad essere massacrate da sequel, prequel di sequel, insomma, tanti giri solamente per spremere una saga fino all'ultima goccia per ricavare anche il minimo soldo, e purtroppo questi sono i risultati: film totalmente anonimi che poi alla fine cancellano quello che invece di buono all'inizio queste saghe hanno portato al cinema, e che hanno portato soprattutto al cinema dell'orrore. Quindi è un po' un peccato, e questa è una riflessione che mi è venuta in mente guardando anche altri film, ma soprattutto questo Insidious. Ma parliamo subito, insomma, di questo Insidious. Allora, dicevo, la storia ruota attorno a diciamo un dramma familiare. Il film apre vedendo appunto questa bambina, che è Gemma, che si trova, insomma, in una situazione abbastanza particolare, perché la vediamo in questa casa molto cupa, sola insieme a sua madre, una madre tra l'altro molto problematica, interpretata da, insomma, da un'attrice che in realtà non mi ha nemmeno fatto impazzire. E la madre si chiama Ingrid, e appunto sarà poi anche la nonna di Maya, figlia di questa Gemma, di questa bambina che si apre all'inizio, che ci fanno vedere a inizio film. E la madre ha dei comportamenti totalmente ossessivi, proprio compulsivi, impazzisce, vede cose, insomma, si comporta malissimo con la figlia, e il film apre facendoci vedere Gemma totalmente sconvolta a causa di quello che sembra un suicidio da parte della madre, e in futuro poi appunto Gemma continuerà, tra l'altro, comunque ad abitare nella stessa casa in cui la madre ha perso la vita con sua figlia, appunto, sua figlia Maya. Continuiamo tra poco la storia.

Ed eccoci tornati ascoltatori di Art Radio, riprendiamo subito con il nostro discorso su Insidious fuori dall'altrove di Jacob Chase. Eravamo entrati in realtà nella parte spoiler direttamente. Oggi ho saltato un po' la parte non spoiler perché in realtà non c'è un granché da dire su questo film. Potrei soffermarmi sulla regia, sulla fotografia, ma non ci sono grandissime cose, quindi poi tra l'altro è un film abbastanza corto, stiamo parlando di un film di 1 ora e 45, quindi se proprio posso dire qualcosa è sicuramente un film che mi sento di consigliare per quanto riguarda la parte non spoiler a tutte quelle persone che magari vogliono vedersi un film leggero. Sì, ha jumpscare, ma il film è basato su quello, ormai Insidious è basato solo e unicamente su quello. A livello di fotografia c'è qualcosa di interessante, ci sono alcuni fermi immagini su questi volti, ecco, è un film molto espressivo, su quello c'è da dirlo, è un film molto molto espressivo, punta molto alla numerosità, quindi ci sono molte persone. Voi direte, ma che significa molte persone? Ci arriviamo tra poco nella parte spoiler. Quindi quello che posso dire nella parte non spoiler è: andate a vedere questo film se magari siete già amanti della saga di Insidious e comunque volete continuare a vedere che cosa ha da dire ancora questa saga, o se magari non conoscete la saga di Insidious e non avete mai avuto modo di approcciarvi, questo film magari può essere anche più gradibile in confronto a uno che va a guardarsi Insidious perché è il sesto capitolo. Ecco, quindi questo è quello che posso dire, sulla parte non spoiler. Poi dall'altro la storia è una storia anche molto molto tranquilla, ecco, quindi non è un film sicuramente impegnativo, assolutamente. Film che tra l'altro, come dicevo poco fa, continua ad essere un po' come tante uscite che sono uscite nel corso di questi tempi, un film che continua ad essere su drammi familiari, quindi ormai l'horror punta un po' alla famiglia, al dolore della famiglia, a questi rapporti intrapersonali tra persone, quindi almeno questa è una cosa che mi fa piacere, perché è un nuovo modo di vedere l'horror, di approcciarsi all'horror e alle tematiche del fisico, dei legami. Parlavamo appunto dei nostri protagonisti, quindi questa, appunto, parlavamo di Gemma, che è la protagonista di questo film. Sua madre muore apparentemente per un suicidio. Cresce, diventa una dentista e continua a vivere nella stessa casa in cui sua madre si è tolta la vita con sua figlia Maya. Solamente che durante il film succederanno varie cose, perché arriviamo direttamente al succo. Insidious fuori dall'altrove si sblocca dal momento in cui ci si rende conto che c'è qualcosa che non va, perché Gemma comincia a vedere delle cose che non dovrebbero esserci. E nel corso del film, tra l'altro, è interessante il parallelismo che c'è stato tra il comportamento della madre di Gemma, Ingrid, e tra Gemma genitore, perché se da piccola Gemma era terrorizzata dai comportamenti della madre, non si sapeva il perché, poi andando avanti con la storia capiamo che quello che in realtà Gemma è molto molto molto collegato, anzi è la stessa cosa che aveva la madre e che poi ha proiettato su sua figlia.

Ed eccoci tornati ascoltatori di Art Radio, riprendiamo subito con il nostro discorso su Insidious fuori dall'altrove. Eravamo nel pieno della vicenda, avevo cominciato a introdurre già come iniziava il film e appunto parlavamo un po' di questi problemi di famiglia, mettiamola così, e un po' di quello che succede alla nostra protagonista Gemma, un personaggio appunto molto problematico. E che il film in realtà analizza in modo molto interessante, almeno su questo sì. Parlavo del parallelismo che un po' ha portato alla pazzia sua madre Ingrid e che poi porterà un po', andando avanti con il film, un po' a diventare pazza anche lei, a rovinare un po' il rapporto con sua figlia Maya. E questa cosa l'ho trovata abbastanza interessante. Dicevo che il film inizia veramente quando ci viene mostrato che Gemma vede delle cose che comunque sia non dovrebbero esserci. Lei vede continuamente il fantasma di sua madre, vede questo fantasma che la perseguita, ma non in modo per forza negativo, ma la perseguita un po' in modo angoscioso, in modo un po' come se volesse comunicare con lei per dirgli qualcosa, ma lei ha ricordi tremendi della sua infanzia, quindi chiude ogni porta nella sua mente che le possa far ricordare sua madre. E il film insomma esplode da quel momento in cui lei continua ad avere queste visioni, viene avvertita che c'è un pericolo insomma che sta per incombere, e ci viene ripresentato la dimensione dell'altrove. Ora apriamo una piccola parentesi veloce su che cos'è l'altrove, per chiunque non ha visto i film di Insidious ci penso io. L'altrove nei film di Insidious ha una funzione praticamente fondamentale, anche perché in questo film l'altrove è un po' una crepa che si crea tra

ovvero tra il mondo reale e il mondo dei morti. Infatti l'altrove è la dimensione in cui riposano i morti e dove i morti osservano i vivi. Ecco, in questo film l'altrove si mescola totalmente con il mondo dei vivi e viceversa. Scopriamo che appunto durante uno di questi momenti in cui Gemma si ritrova nell'altrove e viene perseguitata dai morti, tra l'altro con alcune scene interessanti in cui lei per esempio stava trattando un ospite, questo vecchietto che tra l'altro la perseguita insieme ad altri due vecchiette in tutto il film e che hanno una funzione importante, dopo ci arriviamo. E lei appunto viene catapultata nell'altrove, dove viene quasi torturata da questi insomma morti, e ci viene presentato appunto il personaggio di Cyrus Lem, che è il vero villain di questo racconto, che sembra avere uno scopo ben preciso, e ci arriviamo tra pochissimo.

Bentornati a tutti ascoltatori di Art Radio, riprendiamo immediatamente il nostro discorso su Insidious fuori dall'altrove. Stavo spiegando appunto un po' il film, quindi eravamo nel pieno della parte spoiler, quindi mi raccomando, se vi siete collegati ora, occhio agli spoiler. Parlavamo appunto del primo incontro tra Cyrus Lem, quindi il villain di questo film, e la nostra Gemma. Lei appunto viene tormentata da queste visioni dei morti, quindi viene catapultata nell'altrove. C'è una scena tra l'altro molto interessante in cui insomma vediamo Gemma che si perde un po' nel divano di casa sua, e voi direte: ma che significa dentro al divano, che è diventata scema? No, nel senso che per giocare con la figlia, perché pensava che insomma dentro casa sua c'è questo divano che è stato un po' costruito a forma di labirinto, con i vari cuscini e quant'altro, altro, pensa che sua figlia sia lì dentro. Lei si ficca dentro sto divano e a una certa si ritrova nell'altrove, quindi c'è un po' questo gioco tra un po' la gatto e topo, con i morti all'interno di questo labirinto fatto al divano. Insomma, una scena abbastanza interessante, ma a una certa Gemma capisce che c'è effettivamente qualcosa che non va, e tra l'altro nell'incontro con Cyrus Lem viene salvata da Elise. Quindi Elise tra l'altro è un personaggio fondamentale, perché già nella saga di Insidious era un po' una medium, quindi con lei che già affrontava i morti e sapeva tutto dell'altrove. Scopriamo che in realtà lei è morta nel 2011, quindi in questo film lei si trova già nell'altrove, lei vive nell'altrove e aiuta le persone che si perdono nell'altrove a uscire fuori. E aiuta anche la nostra Gemma, gli dice: guarda, tu sei in pericolo, appena esci da qui scappa e trovami a questo indirizzo. Lei troverà appunto, lei andrà all'indirizzo che gli viene lasciato da Elise all'interno dell'altrove, e conosce Claire, che è l'aiutante di Elise. Quindi anche se Elise è morta, Claire riesce a mettersi in contatto con Elise, e tra l'altro Claire e Elise collaboreranno, perché Elise ai tempi gli diede una mano a Claire per conoscere sua madre che era morta quando lei era piccola, e quindi si crea anche questo rapporto tra Gemma e Claire, e gli dice: guarda, io entro nell'altrove e ti dico quello che vedo. E quando appunto Claire entra nell'altrove e fa comunicare Elise e Gemma tramite il corpo di Claire, Gemma capisce che c'è qualcosa che non va e che è in pericolo. Gli viene detto che lei in realtà è una corriere. Che significa una corriere? All'interno del mondo di Insidious essere una corriere significa che è un dono che tra l'altro uno viene ereditato, quindi sappiamo che la mamma di Gemma, Ingrid, aveva questo potere, lo ha anche Gemma e lo ha anche Maya, cioè tutto quello che in pratica lei vede nell'altrove, che può toccare nell'altrove, può portarlo nella realtà. Ma su questo punto ci arriviamo tra 2 secondi.

手。

Ed eccoci tornati ascoltatori di Art Radio, riprendiamo subito il nostro discorso su Insidious fuori dall'altrove. Eravamo nel piano dello spiegone sui vari poteri che Gemma, la nostra protagonista di questo film, ha, e parlavo del fatto che lei in questo film ha il ruolo di corriere, nel senso che viene definito corriere all'interno della saga di Insidious tutte quelle persone che hanno il potere, uno, di vedere i morti, due, appunto, di portare cose dall'altrove nel mondo dei vivi, ma anche viceversa. E su questo spaccato giocherà molto questo film, ed è una cosa che in realtà ho trovato anche abbastanza interessante. Quindi scopriamo anche che uno, chi è Cyrus Lem, attraverso varie indagini che tra l'altro verranno fatte anche appunto da questo, si formerà questo team, quindi Elise, Claire, Gemma, e tra l'altro anche Nick, che scopriamo poi essere appunto il compagno di Gemma. Scopriamo che Cyrus Lem in realtà è un leader di una setta appunto morto, che vuole, tra l'altro intrappolato nell'altrove, che vuole risvegliare tutti quanti coloro, tutti i suoi discepoli di questa setta, vuole risvegliarli e portarli da morti nel mondo dei vivi, quindi portarli dall'altrove, usare un intermediario e portarli appunto nel mondo dei vivi per conquistare il mondo dei vivi. Tra questi discepoli appunto troviamo quei tre vecchiettini che vi dicevo prima, che all'interno del film sono presenti, che spiano sempre la famiglia di Gemma, insomma tra l'altro famiglia, spiano lei e sua figlia. E il film tra l'altro qua crea uno spaccato interessante, perché poi ritorna il discorso della porta rossa, quindi sappiamo che questa porta crea un po' un separé tra l'altrove e il mondo dei vivi. Scopriamo che questi vecchietti hanno come rifugio la casa dei vicini di Gemma, e loro usano queste bombole per addormentarsi, per appunto poi andare automaticamente nell'altrove per servire Cyrus Lem. E poi lì il film insomma prende la via definitiva poi attraverso il finale, che spiegherò molto velocemente. Quindi l'unico modo appunto per sventare la minaccia è quello di far entrare Gemma nell'altrove e cercare di riportare fuori dalla porta rossa Cyrus Lem, per renderlo vulnerabile. Ci vediamo tra 2 secondi.

Ed eccoci tornati, ascoltatori di Art Radio. Chiudiamo qua con l'ultima battuta su Insidious fuori dall'altrove. Eravamo totalmente poi nel finale dello spiegone di questo film. Eravamo nella parte in cui appunto la nostra Gemma insieme ad Elise nell'altrove dovevano sconfiggere Cyrus Lem. Mentre loro sono lì, Claire fa da intermediario con la sua voce, mentre Gemma è nell'altrove per guidarla. Nick, il compagno, nel mondo dei vivi cerca i corpi di questi tre vecchi che sono dormienti nella casa dei vicini di Gemma, li mette fuori gioco, li mette fuori uso. Tra l'altro scopriamo all'interno poi dell'altrove che appunto la madre di Gemma, Ingrid, in realtà non era pazza, ma era tormentata lei stessa da Cyrus Lem, che tra l'altro era riuscita a tenere lontano da sua figlia tramite appunto quel sacrificio. Quindi in realtà non è stato un suicidio, ma è stato un omicidio da parte di Cyrus Lem quando Gemma era piccola, nei confronti di Ingrid, di sua madre. E alla fine del film comunque vediamo che Cyrus Lem, in un modo o nell'altro, insieme ai suoi servi, riesce ad uscire fuori dall'altrove, riesce a scavalcare il mondo dei vivi, ma viene comunque sconfitto, perché durante l'ultimo scontro Gemma riesce un po' a invertire il gioco. E appunto, non solo lei da corriere riesce a portare dall'altrove al mondo dei vivi i morti, ma può fare anche lo stesso con oggetti o varie cose dal mondo dei vivi fino all'altrove. Quindi riesce a trasportare direttamente casa sua dal mondo dei vivi nell'altrove. Cyrus Lem rimane bloccato lì perché perde la capacità appunto di poter andare nel mondo dei vivi. E il film si conclude con tutti i suoi discepoli, che appunto sono arrabbiati con Cyrus Lem, lo torturano perché si sono sentiti presi in giro. Lui perde la sua missione, perde il suo obiettivo, e quindi il film finisce qua. C'è una scena post credit dove ci fanno vedere che Cyrus Lem in realtà viene torturato da questo dentista, in questo studio dentistico di odontoiatria, dove appunto lavorava anche, dove lavora, perché alla fine sopravvive anche Gemma e sua figlia, tra l'altro figlia di Gemma, che poi nel corso di questa vicenda, sempre nella parte finale, vediamo che verrà usata, tra l'altro lei stessa poverina, questa maglia, che verrà usata per portare appunto dal mondo di morte al mondo dei vivi tutti quanti morti. Però insomma, tutto è bene quel che finisce bene. Devo dire, concludendo al volo, che come dicevo prima anche nella parte uno spoiler, è un film che in realtà a livello registico non ha chissà quali grandi cose. Secondo me ha anche un po' di buchi di trama, nel senso che questa parte dell'altrove ci viene spiegata, non ci viene spiegata, anche questa roba dei poteri, del fatto che lei è una corriere, cioè, insomma, secondo me poteva essere gestita un pochettino meglio. Di personaggi per niente iconici, se non appunto Elise, ma ripeto, lei è da inizio saga, poverina, che sta lì, e non vedo neanche un altro modo per continuare ad allacciarla ad altri film futuri, a meno che non facciano sempre in modo che lei sia sempre lì nell'altrove e che dia sempre una mano. Ma io penso che poi si può cascare anche tranquillamente nella banalità. A livello di fotografia, dicevo prima, è pieno di persone, nel senso che è pieno di spiriti, quindi vediamo una marea di spiriti che vengono invasi, che invadono il mondo dei vivi. Abbastanza iconici, sì e no, abbastanza interessanti, ma nulla di che. La fotografia è buona, ma è un film molto anonimo. Io vi ringrazio per essere stati qui in mia compagnia anche questo martedì. Io vi saluto e ci vediamo il prossimo martedì, sempre dalle 5 alle 6, qui sui canali di Art Radio. Un saluto.

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

0: This is...
1: E nuovo appuntamento con il Black Planet Radio Show. Io sono Paolo Garoli. Ben ritrovati a questa puntata. Tra poco abbiamo tante novità, ma prima i nostri hit. Questo è di John Byron Strictly, Proud and Bold, Boogie Back Remix. Yeah.

affidata a Dave Holt, remix per Nine Factory Casey and the Sunshine Band. Love Goes Up and Down. Si continua, questo è il Black Planet, The Show. C'è I Think Coffee on Your Sleeve.

0: Questa è Art Radio.
1: Art Radio, solo grandi successi.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Black Planet Radio Show, new R&B.

Yeah, yeah. Si continua con la bella musica, le novità. Adesso c'è Suborn Band featuring Tiffany Ansel, una vecchia conoscenza del Black Planet Radio Show, e la sua Reach for My Love.

0: Stai ascoltando Heart Radio. Hands up.
1: Sei pronto a far decollare la tua attività in un mondo pieno di rumori?
2: La tua voce ha bisogno di un palcoscenico e il palcoscenico è
1: Heart Radio. Con noi non sei solo un annuncio, sei un'esperienza. Contattaci subito. Insieme daremo al tuo business il suono del successo.
2: Per la tua pubblicità contattaci a artradioweb@gmail.com.
1: artradioweb@gmail.com. Numero WhatsApp 344-56-53-899.
3: You're listening to the Black Planet Radio Show.

Sofo di Cher Taylor era Love Samba. Abbiamo aperto con Architect of Sound e si continua con la bella musica. Tra poco arriva Eric Knight, ma prima la voce di Tommy Davidson, il nuovo singolo featuring R. Lamech, si chiama Ya Life, Lift Ya Life.

0: Heart Radio.
1: Art Radio Estate.
2: Art Radio Estate.
3: Art Radio Summer.
1: Art Radio Summer. Tuffati nella musica di Art Radio.
2: Tuffati nella musica di Art Radio.
3: Art Radio. Un'estate da brivido.
0: Art Radio. La storia continua.
4: Black Planet Radio Show. Hosted by Paolo Garoni.
5: Yeah, yeah, siamo alla fine, eh? Cercate cose, Paul Randolph e Detroit Centrics. Questa Let's Go Out.

Questo però vi saluto veramente perché il tempo mio finisce qui. Alla prochaine fois, come dicono i francesi. Alla prossima volta, un'altra puntata del Black Planet Radio Show. Vi lascio con Down to the Bone, Feel So Good, Oppo Lopo Remix.

Il conto alla rovescia è iniziato. Dal 10 al 13 settembre 2026, Piazza Sant'Eurosia Lariano si trasforma nel regno del gusto e del divertimento. Lasciatevi conquistare dai profumi inconfondibili della sagra del fungo porcino. Un viaggio unico tra sapori autentici, eccellenze del territorio e le nostre suggestive notti dei funghi. Animate da musica live ed eventi spettacolari. Cosa troverai? Straordinari stand gastronomici, mostra mercato e artigianato locale. Grandi eventi musicali ogni sera con ingresso libero. Piazza Sant'Eurosia, Lariano. Un evento imperdibile organizzato dal Comune di Lariano, in collaborazione con la Proloco, la partecipazione dell'Associazione Commercianti e le associazioni del territorio. Dal 10 al 13 settembre Sagra del Fungo Porcino a Lariano. Vi aspetta una festa, una storia, una emozione. Firmato Lariano.

0: scattare una foto.
1: Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua. Snap.

0: All'Ariano, accendi l'energia. Dal 3 al 6 settembre esplode la festa più attesa dell'anno.
1: 4 giorni di musica, sport, tradizione e puro divertimento per il 54esimo anniversario della Madonna del Buon Consiglio. Si parte giovedì 3. Alle 15 il pellegrinaggio al santuario di Genazzano e alle 21.30 il ritmo travolgente dell'Art Radio Festival 2026, firmato Art Radio.
0: Venerdì 4. Dalle 17 scatta la sfida con i tornei di briscola e biliardino. E alle 21.30 sul palco sale l'emozione del Ponte Talent Show.
1: Sabato 5. Pomeriggio di grandi finali e il grande basket con l'esibizione dell'Alariano ASD. Alle 19 la solenne processione e alle 21.30 tutti in pista con l'orchestra spettacolo I Domino.
0: E domenica 6 il gran finale. Alle 11.30 la Santa Messa. Alle 16.30 lo stile intramontabile delle auto e moto d'epoca. E alle 21.30 si salta con i successi dei Dance Floor Memories anni 90. Chiudiamo in bellezza alle 23.30 con un celestiale spettacolo pirotecnico.
1: Dal 3 al 6 settembre, il divertimento è solo all'Ariano.
0: Non fartelo raccontare. Vivilo!

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: seguendoci su www.artradio.it, radio.it, web radio italiane, Radio Garden, oppure basta dire Alexa, apri Art Radio. Con Art Radio accendi la tua estate.
1: Art Radio. La storia continua.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: La solita routine ti spegne. Un mondo di movimento per tutte le età. Danza classica e moderna, hip hop, salsa, bachata e danze caraibiche. Ma anche l'adrenalina di pole dance, acrobatica, aerea e taekwondo. E per chi vuole rimettersi in forma, fitness musicale, strong, gag, ginnastica dolce e il fascino delle danze orientali. E per i ragazzi, corsi speciali under 15. La clave dell'alma è all'Ariano, in via Napoli 177. Chiama ora il 345-212-1375 oppure il 333-488-2067. Visita laclavedelalmaacademy.it. La clave dell'alma trova il tuo ritmo. Balla, sorridi, vivi.

0: Perry and you're listening to
1: Art Radio Prima.
2: Art Radio Prima.
1: Tutte le radio hit del momento.
3: In esclusiva per te.
4: More music.

0: facciamo vivere emozioni uniche grazie ai successi più belli di ieri e di oggi.
1: Sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

Vuoi ascoltare anche tu Art Radio? Semplice, www.artradio.it, www.radio.net, www.webradioitaliane, www.radiogarden, oppure attraverso i sistemi Amazon. Basta dire Alexa, metti Art Radio. Inoltre, è possibile seguirci attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitch, YouTube e tante altre. Art Radio, il sogno continua.

0: Ciao, siete su Art Radio e questa è Beautiful Days.
1: Beautiful Days, giorni che fanno rumore.
0: Buonasera per chi ci ascolta in dub. Avevamo fatto una promessa, non la stiamo mantenendo. Con me in studio, ovviamente, Daniele Di Giacomo Antonio.
2: Ciao a tutti, ciao Robby.
0: Abbiamo dei problemi tecnici, Daniele. Come sì. Direbbe Guido Meda, problemi.
2: Il problema è sul tuo telefono.
0: È sul mio telefono. Vedremo di risolverli. Intanto, per chi ci sta ascoltando in dub, che è la cosa migliore, ci starà seguendo sicuramente dalla nostra app, Daniele.
2: Sicuramente, anche dal sito.
0: Sei molto calmo stasera, Daniele.
2: Sono molto, perché io quando vengo in radio mi calmo. Dal nostro sito arteradio.it, da Alexa, da Radio Garden.
0: Bravo. E poi in DAB Plus da casa, dalle vostre auto, per chi ha un'auto nuova, non come la mia. Quindi io non ascolto Art Radio sulla macchina in DAB. Allora, potete scriverci, per chi voleva commentare su Instagram, ma non può farlo adesso, per il momento. Vediamo di risolvere, se possibile. Potete scriverci al 344-5653-899, Daniele, a memoria.
2: Esatto,
0: proprio.
2: Esatto.
0: Non è vero, sto leggendo.
2: Immaginavo, dico, a mappa già ha imparato il numero, invece no.
0: Ok, allora, siamo giunti quindi alla terza settimana di marzo.
2: Esatto,
0: Oggi è 19. Poi parleremo di che giornata è oggi, Daniele.
2: Oggi è una bellissima giornata.
0: Perché ti vedo impegnato e continuo a parlare con te, così ti metto in difficoltà.
2: Ma certo, parla.
0: Parlo. Allora, quindi la terza settimana di marzo, quest'anno dal 16 al 22 marzo, quindi sancirà l'inizio della primavera.
2: E già si cominciano a intravedere le giornate di primavera.
0: Dici?
2: Comunque, sì.
0: No, io ho ancora freddo.
2: Vabbè, perché tu sei un tipo freddoloso.
0: Ah sì?
2: Sì.
0: Sono
2: sì.
0: Un tipo freddoloso o frettoloso?
2: Ma tutte e due.
0: Un freddoloso frettoloso. Bene, fra poco parleremo di questo giorno speciale, soprattutto per i papà, ovviamente. E Daniele, io direi a questo punto o di partire con la prima rubrica, così ce la togliamo, che è quella storica, che è quella che ha fatto Beautiful Days tanti anni fa, per chi non lo sapesse.
2: L'almanacco del giorno dopo.
0: È l'almanacco della settimana. Bene, allora facciamolo subito, così da questo almanacco poi collegheremo una canzone meravigliosa che hai scelto tu. Stasera abbiamo un ospite, per chi ci sta ascoltando e non lo sa, non è una puntata fra me e Daniele come la penultima, anzi come l'ultima, scusate. Ma
2: anche se a qualcuno è piaciuta quella puntata, perché
0: dici,
2: mi sono arrivati tanti messaggi. Sì.
0: Ti sono arrivati?
2: Sì.
0: E che dicevano?
2: Dicevano che dobbiamo ripeterla.
0: Io lo so che tu stai leggendo un'altra cosa.
2: Dobbiamo
0: quindi
2: ripeterla. No, non sto leggendo niente. Sto vedendo il tuo sottofondo. Lo senti il sottofondo?
0: Il mio? Beautiful Days?
2: Ecco.
0: Ok. Allora, quindi abbiamo un ospite che fra poco presenteremo e nulla. Quindi parto con l'almanacco, quello noioso.
2: Esatto.
0: Ok, allora partiamo dal 16 marzo. Giornata memorabile perché ci fu il sequestro di Aldo Moro, anno domini 1978. Ho messo gli anni questa volta, Daniele, così siamo più precisi. Il 17 marzo invece Vittorio Emanuele II viene proclamato re d'Italia. Siamo nel 1861. Tu avevi quanti anni, Daniele?
2: E io non ero ancora nato.
0: Dici? Secondo me no, sì. Secondo me c'è sempre un Daniele in qualsiasi epoca, capito? Poi il 18 marzo, prima puntata di Quark, 1981.
2: Che grandissimo programma Quark.
0: È ripartito molto aggressivo. Che grandissimo.
2: Con il grande Piero Angela, giusto?
0: Eh sì, fu proprio lui a inaugurare Quark nel 1981. E sempre il 18 marzo, le 5 giornate di Milano nel 1848, questa rivolta contro l'impero austriaco, che poi insomma culminò con molte morti, con una situazione di violenza, vabbè. Poi il 19 marzo invece è la festa del papà, ed è oggi, ed è anche sarebbe stato il compleanno del grandissimo Pino Daniele, ma questa cosa, come tu immaginerai, la vedremo più avanti nella nostra nuova rubrica. Il 20 marzo invece Alessandro Volta presenta La Pila, e siamo nel 1800, e Einstein invece pubblica La Teoria Generale sulla Relatività nel 1916. Quindi il 20 marzo è una giornata di scienza, di storicità, eh? Hai capito? Sì.
2: Ho capito. Ma io stavo vedendo proprio gli eventi del 19 marzo.
0: Del 19 marzo? Cosa hai trovato?
2: Ho trovato innanzitutto che mancano 287 giorni alla fine dell'anno.
0: Questo hai trovato?
2: E poi ho trovato
0: un po' d'ansietta così.
2: Nel 44 la Germania occupa l'Ungheria.
0: Solo notizie buone vedo.
2: Nasce l'Assemblea Parlamentare Europea nel 58.
0: Ottimo.
2: E con l'operazione Anaconda gli Stati Uniti d'America concludono la guerra in Afghanistan.
0: Ottimo. Adesso siamo giunti al 21 per il mio almanacco e la prima attrice italiana vince l'Oscar, quindi la prima donna italiana attrice a vincere un Oscar. Lo sai chi era?
2: No.
0: Strano, perché credo che in questo studio sia già stato affrontato la cosa. Ed era Anna Magnani. E il 22 marzo invece, e qui preparati perché abbiamo il collegamento, esce il primo album dei Beatles, Please Please Me. Da questo album, cari amici, abbiamo estratto che cosa, Daniele? Che cosa abbiamo estratto?
2: Are Coming the Sun.
0: Perfetto, perfetto. Sei di Bristol tu.
2: Sì.

0: Eccoci, Roberto.
1: Eccoci qua, siamo tornati al momento. Abbiamo risolto, abbiamo messo una toppa, diciamo, perché ci stiamo riorganizzando, per chi non lo sapesse, e siamo in diretta sul mio profilo Instagram. Scusa, fra poco vediamo se riusciamo ad andare in diretta a Facebook, ma non è un problema, Daniele, perché noi siamo una radio.
0: Certo,
1: e quindi siamo
0: la
1: in
0: radio
1: DAB.
0: Deve andare in DAB.
1: Perfetto. Non so se gli amici Instagram adesso già vedono l'ospite. Bene, a questo punto, Daniele, rompiamo gli schemi e presentiamo l'ospite.
0: Prego.
1: Ti risulta?
0: Mi risulta.
1: Quindi, signori e signori, signori e signore, altrimenti andiamo a sbattere contro delle regole, con noi questa sera ospite di Beautiful Days, Petra Velli.
2: Ciao ragazzi, grazie Roberto per questo invito. Io
0: prego, prego.
2: Assolutamente non adatta per questo tipo di format, ma c'è
1: ma
2: sempre
1: sì,
2: una
1: ma...
2: prima volta, giusto?
1: C'è sempre una prima
2: sempre.
1: Volta. Ok, io smanetto per chi ci guarda, perché cerco di alzare bene il volume di Petra, ma ok, benvenuta Petra. Allora,
2: grazie.
1: Nome esotico, Daniele, che ne pensi? Petra.
0: È un bellissimo nome.
1: No... certo. Non è comune come il
0: non
1: nostro.
0: Non è comune, no.
1: Allora, Petra, la prima domanda che faccio a tutti, ovviamente, per
2: Vai.
1: Farvi sentire bene e meglio, è come stai?
2: Ma sei sicuro che facendola fai senti meglio l'ospite?
1: Sì, sì, come stai? Abbasso il tono della voce, no, no. Come stai?
2: Bene, dai. Diciamo che io quando sto in nuove situazioni mi diverto sempre, quindi...
1: Okay.
2: Bene, dai, vediamo come procede. Per il momento bene.
1: Ma sì, dai, allora, Petra l'abbiamo chiamata, caro il mio Daniele, l'ho chiamata già da un po' di tempo, poi abbiamo fatto la programmazione, si è liberata perché Petra è una persona estremamente impegnata e buon per lei ovviamente, e è qui a rappresentare quelle giovani persone, direi giovani donne,
2: sì,
1: ma
2: dai,
1: anche giovani persone che fanno delle esperienze al di fuori del nostro paese. Quindi piano piano andremo a snocciolare, e lo dico di nuovo, snocciolare, Daniele, vedi, ormai è una parola che uso correntemente.
0: E come la dici?
1: Come, ciao?
0: Bene.
1: Lo dico bene, perché
0: sì,
1: mi alleno a casa a dirlo. Bene, bene, Petra. Quindi tu, visto che abbiamo questa diretta su Instagram, sei già dentro il nostro programma e andiamo già a parlare della prima rubrica, che è Cosa succede in città. Sigla. Bravo.
3: Cosa
1: perfetto.
3: Succede? Cosa succede in città? C'è
1: perfetto, Daniele. Vedi che così prende tutta un'altra forma,
0: certo.
1: Okay. Anzi, secondo me la potresti lasciare pure sotto tutto il tempo, così, così, così. Allora, visto che noi non parliamo di cose brutte, parliamo di cose belle.
2: Dai,
1: noi sappiamo esatto cosa sta succedendo, ma per queste due ore cerchiamo di non pensarci molto. Daniele, hai seguito poi alla fine gli Oscar? La settimana scorsa ne abbiamo parlato abbondantemente.
0: Hai visto? Ha fatto incetta di medaglie, di statuine, il grande
1: Paul
0: regista.
1: Thomas Anderson,
0: sì,
1: l'avevamo detto, esatto.
0: Sì.
1: Infatti, premio alla miglior regia, questa è una delle cose succede in città di oggi. Paul Thomas Anderson, premio Oscar alla regia, miglior regia. L'attrice invece Jessie Buckley.
0: Jessica,
1: l'avevamo detto,
0: sì.
1: Non avevamo detto che avrebbe vinto lei, però
0: gli abbiamo portato
2: i pronostici erano giusti?
1: No, i pronostici noi abbiamo detto solo le cinquine.
2: Okay.
1: Però mancavano pochi giorni, quindi invece miglior attore Michael B. Jordan, e questo è meritatissimo, Daniele, perché non so se sai che lui ha fatto due ruoli ha fatto due ruoli nello stesso film.
0: Ah, non lo sapevo.
1: Perché
0: questo,
1: se non sbaglio, il film parlava di gemelli, qualcosa del genere.
0: Sì, sì, sì.
1: E lui li ha interpretati tutti e due. Ovviamente io non ho visto ancora nessun film, Petra.
2: No,
1: quindi...
2: nemmeno io, no, infatti vi seguivo, ma io non ho... No.
1: Poi Sean Penn ha vinto l'Oscar, ma non l'ha ritirato perché era in Ucraina. Lui invece le questioni di guerra le sa bene. Molto
0: però
1: presenti.
0: Ricordiamo che vengono premiati i film che già sono usciti, diciamo.
1: Esatto, no, ma questa cosa l'abbiamo scoperta insieme la settimana scorsa. Quei film sono usciti l'anno scorso, quindi sì, gli Oscar si riferiscono ai film dell'anno prima. E io non lo sapevo. Poi un'altra cosa da dire è che Sentimental Value è stato premiato come miglior film internazionale, e questo l'avevamo detto.
0: Sì, sì, l'avevamo
1: invece
0: detto.
1: Qui all'Ariano, Daniele, che cosa è successo? È successa qualcosa? C'è qualche
2: ci sono
1: novità?
2: Stati gli Oscar ci qua sono... all'Ariano?
1: No, gli Oscar no.
0: No, però no, no. Qui all'Ariano ci sono stati solo i lavori. E...
1: I lavori.
0: I lavori
1: Daniele è poco.
2: Gli Oscar dei lavori?
1: Gli Oscar,
0: gli Oscar dei lavori.
1: Dei lavori
0: sì.
1: Oppure era un uomo che si chiamava Oscar che faceva i lavori.
0: Non so come si chiamava questa persona che faceva i lavori, però. Diciamo che l'Oscar gliel'hanno dato per bene.
1: Ottimo, ottimo. Poi andiamo a l'altra buona notizia. Ma lo sai che questa canzone forse cambio il nome del programma perché ci mette di buon umore. Capitale italiana della cultura 2028. Ancona.
0: Ancona, come Ancona. Sono preparato?
2: Ancona.
1: Ancona. Ancona lei, cioè il ministro
0: Ma
1: Giuli.
0: L'esimio
1: ministro
0: Scusa,
1: Giuli.
0: Se mi dici Ancona,
1: metti ancora. Decrescenzo con Ancora, secondo me. Tu sei fortunato. Tu, ragazzi, lui è un uomo fortunato.
2: Si chiama Daniele, ma si chiama Fortunato.
1: Fortunato, perché
0: sì, infatti...
1: aveva preparato questa canzone per un'altra cosa e la sta usando per questo. E non ha la scaletta, quindi è un uomo veramente dalle mille capacità. Bene, bene, Daniele, quindi queste sono le il nostro cosa succede in città per oggi. Che ne pensi?
0: Tu non sono tante belle notizie.
1: Non mi hai detto nulla di Lariano, io non ti dico nulla dei nostri paesi limitrofi perché non lo so. Chi vuole
0: succede.
1: Invece che ci sta seguendo e vuole dire curiosità può scriverci su WhatsApp. Salvatevi il numero come se fossimo dei vostri amici, il 344-5653-899, e scrivete, leggerà Daniele, quindi prima cosa insultare Daniele.
0: Anche un vocale potete mandare.
1: Potete mandare anche un vocale di 10 minuti. Soltanto per dire ciao Daniele, eh?
2: Ok, siamo sicuri che è una buona idea?
1: È una buona idea, è una buona idea. Bene, bene. Daniele, adesso ci incamminiamo nel
0: Dove?
1: Percorso di...
0: nella Valle Tortuosa.
1: Nella Valle Tortuosa, dove andremo a fare le nostre domande a Petra. Petra poi ci parlerà di lei, delle sue canzoni. Ma andiamo a fare la prima domanda. Giusto?
0: Esatto.
1: Ci sono le persone che ci stanno guardando. Se abbiamo messaggi fuori studio con noi, Melissa Bucci questa sera, la mia compagna, lo possiamo dire perché altrimenti si starnutisce.
2: Diciamolo. Cioè, parliamo anche
1: altrimenti
2: di
1: si sente
2: se
1: starnutisci, perché Art Radio sta diventando una radio meravigliosa, ma ci vorrà ancora qualche giorno a livello strutturale, ovviamente, perché a livello di intensità già lo siamo, Daniele?
0: Esatto,
1: siamo già una radio meravigliosa
0: e tra un po' lo diventeremo ancora di più,
1: saremo più belli forse, sì. Come radio. Quindi se c'è qualcuno che sta scrivendo, cara Melissa, diccelo, perché noi non vediamo, c'è il telefono girato e...
2: poverina, lei si nasconde sempre di più.
1: Si nasconde sempre di più, ancora non parla, però se dovesse parlare la potremmo sentire dai microfoni aperti. Quindi siamo tutti qui, tutti insieme, tutta questa grande famiglia a Beautiful Days. Un'eccezione tra l'altro, perché io di solito voglio che gli ospiti siano soli, però per Melissa l'eccezione la possiamo fare.
2: Assolutamente.
1: La conosciamo tutti.
2: Io stasera sto in famiglia, quindi...
1: Esatto.
0: È proprio della famiglia che non ti devi fidare comunque.
1: È che Daniele le fa queste domande, che le fa. Bravo,
2: ma
1: Daniele.
2: Ma siamo pronti a tutto, dai.
1: Allora, la prima domanda per Petra, per l'ospite in generale, ma per Petra ancora di più, è quella di descriverti in 20 secondi. Per chi accende la radio adesso, se tu ti volessi presentare in 20 secondi, ho parlato come Malgioglio, cosa diresti?
2: Beh, direi che il mio nome è Petra, un'inguaribile viaggiatrice, in realtà poi anche molto semplice, una ragazza di 26 anni che è sempre in cerca di nuove sfide, va, mettiamola così, in breve.
1: Okay, quindi ha fatto prima dei 20 secondi, Daniele?
2: Ha fatto prima, è stata veloce, prima. Rapida, indolore.
1: Sì, sì. Allora, e quindi Petra ti sei presentata ai nostri ascoltatori, fra poco andremo a vedere anche da dove ci stanno ascoltando questa sera. Daniele, preparati. E io direi che, visto che Petra ha appena annunciato la sua età, visto che io l'ho superata
2: già da un pezzo.
1: Già da un pezzo la sua età, visto che qui ce li abbiamo un po' tutti, ma fondamentalmente siamo tutti intorno a 30 anni. Direi di mettere un bellissimo pezzo di Mimmo Locasciulli che si chiama Intorno a 30 anni.

0: ci siamo, eccoci qui. Spero che tutti quelli che ci ascoltano conoscessero questa canzone, che è di Mimmo Locasciulli, un grandissimo cantautore italiano, e si chiama Intorno a 30 anni. Caro il mio Daniele, come noi, a sto punto anche come Petra, perché ha varcato i 25 da pochi giorni, se non sbaglio.
1: Qualche settimana.
0: Di marzo, no?
1: Di marzo, okay. Pesciolina.
2: Dovrei comporre passati 30 anni, perché...
0: Sì. Allora, Daniele, è arrivato qualcosa?
2: È arrivato un messaggino.
0: Vai.
2: Allora, il messaggio che è arrivato è di una certa Monia.
0: Sì.
2: E già ridi.
0: Sì, perché Monia probabilmente è la mamma di Petra.
2: Buonasera, sono di parte, ma complimenti per l'ospite, Monia.
0: Monia, ti abbiamo pizzicato subito.
2: Complimenti al mio amico Roberto, sei forte.
0: Grazie, grazie. Quindi continua ad ascoltarci.
1: Lei è la prima del nostro fan club.
0: Certo,
1: comunque.
0: Certo. Sicuramente, guarda, noi, io e Daniele abbiamo la certezza che le nostre mamme ci seguono tutti i giovedì.
1: Che mi sembra già una grande fortuna.
0: Che è una grande cosa. Ma adesso, Daniele, andiamo a vedere da dove ci stanno seguendo invece gli altri nostri amici in giro per il mondo.
1: Gli altri followers.
2: Allora, ci stanno seguendo dalla Francia.
0: Ehi, ok.
2: Dall'Italia, 7 persone dall'Italia, e quindi sarà anche,
0: cioè, dall'Italia
2: la mamma di Petra. Uno dalla Francia e poi Spagna,
0: okay,
2: Olanda.
1: Hola mis amigos.
0: Petra,
2: ¿cómo estás?
0: Esatto. Esatto, quindi questi, Petra, sono quelli che riusciamo a vedere.
1: No, poi scusate, io approfitto perché ho fatto la lezione di francese alle 6 online.
0: Ok.
1: Quindi salutiamo i nostri amici francesi.
0: Saluta i nostri amici francesi.
1: Bonne nuit.
0: Così gli hai dato la buonanotte, così se ne vanno a dormire, però. Ok. Bene, invece per tutti gli altri nostri amici in cui capitiamo nelle playlist delle Alexa varie, buonasera a tutti, ciao a tutti. Hi. So.
1: Hi everyone.
0: Hi everyone, ok, come ha detto Petra, proprio uguale.
2: Da Svidania.
0: Eh sì, perché dalla Russia noi abbiamo sempre il nostro sempre zoccolo duro dalla Russia. Okay. Stasera però non hai nominato.
1: Il russo non lo approccio ancora come lingua, però magari la prossima, che dici, Roberto?
0: Sì,
1: vale,
0: no,
1: la pena.
0: Fantastico.
2: Tra un po'
0: cominciano a seguirci da... Bene, procediamo quindi, Petra, a concentrarci un po' più su di te. Ok, perché noi mettiamo al centro l'ospite.
2: Ma sta proprio al centro, infatti.
0: Sta proprio al centro dello studio. Bene, allora, il tuo ricordo migliore è la seconda domanda. A ruota libera, puoi dire quello che vuoi.
1: Guarda, ricordo migliore, ovviamente io questo lo dico nel massimo della positività e leggerezza. Io ce li ho con nonno.
0: Ok.
1: E so che sfondo una porta apertissima, perché
0: sì,
1: tanto
0: sì,
1: tu come me, insomma, so che c'hai dei ricordi bellissimi, insomma,
0: certo.
1: Quindi, beh, con nonno io, quando mamma lavorava, pensa al martedì pomeriggio che lei lavorava ancora in farmacia, io rimanevo con nonno spesso e volentieri, ma anche, insomma, i sabati mattina, e io mi ricordo queste mattinate con i cruciverba, la settimana enigmistica con nonno, mi comprava i salamini berretta, la GS, quando ancora si chiamava la GS.
0: Okay.
1: E io lo so che sono giovanissima, ma ho dei ricordi ancora, cioè, molto...
0: Abbiamo il ricordo della GS noi ad
1: Atena. GS con l'insegna rossa ancora,
0: sì,
1: me lo
0: sì
1: ricordo.
2: Che adesso è cambiata, no?
0: Sì,
1: beh, adesso ormai
0: sempre
1: è
0: di due lettere, però sì, sono cambiate le lettere.
2: Ma e posso quindi... fare una domanda?
0: Ah, certo, devi.
2: Ma Petra, se potesse tornare indietro ed avere suo nonno qui...
0: Ok.
2: Quale momento vorrebbe...
0: Quindi in quale momento si vorrebbe ritrovare di nuovo Petra con tuo nonno?
1: Beh, una bella colazione. Le colazioni con nonnino sono le colazioni più belle. Sono state le più belle. Il cappuccino sembrava ci avesse un sapore diverso, no? La sciatella. Ma sciatella... storico, per chi non
0: storico
1: lo conoscesse, insomma.
0: Probabilmente non lo conoscono, a parte chi ci segue, che ci...
1: Vabbè,
0: che ci conosce, però
2: certo, dalla Francia non lo conosco.
1: Dalla Francia
0: non sanno chi
1: non
0: sia.
1: Lo sanno,
0: ma oui.
1: Però oui, la baguette, così diranno.
0: Quindi il tuo primo ricordo è
1: primo,
0: cioè
1: ricordo
0: un ricordo,
1: sicuramente...
0: no, il tuo primo ricordo,
1: no,
0: il tuo
1: ricordo
0: migliore è legato.
1: I ricordi migliori probabilmente io ce li ho con nonno, perché l'infanzia è il periodo, secondo me, io lo ricordo insomma, con tanta felicità, un periodo molto bello della mia vita e in tanti ricordi bellissimi nonno era presente, quindi se mi chiedi i migliori probabilmente ce ne sarebbero tantissimi, però insomma da quando l'ho perso quelli hanno acquisito un valore aggiunto, quindi sicuramente c'è lui tra i ricordi migliori.
0: Bene, vedi Petra, si...
1: però so c'ho... tanti che come me sicuramente c'ho... sentiranno sì, lo stesso, sì, sì. Quindi insomma
2: ma lo sai che
0: ci ha parlato di cuore già.
2: I nonni sono qualcosa di meraviglioso, cioè chi c'è, io invidio ancora chi ha i nonni,
1: chi ce li ha ancora, sì. È vero, c'è un grande
0: chi,
1: fortuna
0: chi
1: grande
0: non li ha possiede ricordo, quindi io, andiamo,
2: io calcolo che l'ho perso, sono 20 anni, ha fatto 20 anni ieri, quindi
0: ah ok, quindi stiamo in quei giorni lì,
2: sì.
0: Ma
1: e
0: oggi
1: poi, secondo me, perdonami se ti interrompo,
0: no,
1: se uno li diciamo che ne poi ne parla finché uno tiene vivo il ricordo, secondo
0: certo,
1: me è come se ce
0: sicuro.
1: Li avesse un po' sempre vicino, dai, vediamola
0: sì,
1: così.
0: Non si ferma con la morte, no. L'affetto,
1: esatto.
0: E questo è sicuro. Oggi, a proposito di nonno,

0: Franco, quindi
1: a mio padre Amerigo, ovviamente,
0: e chiaramente a Maurizio,
1: a Maurizio
0: anche, perché c'è Melissa Bucci fuori,
1: c'è
0: studio,
1: c'è la figliola fuori studio.
0: Siamo quattro, li facciamo noi personalmente, certo. Non possiamo farlo.
1: Ma comunque a tutti tutti,
0: li facciamo a tutti,
1: papà,
0: a tutti,
1: a quelli un po' più,
2: anche a chi sta per diventare papà, perché
0: anche ai nuovi papà, ai quindi nuovi, ai papà. Nuovi papà.
1: Perdonami, però anche alle mamme che fanno da papà.
0: Anche, anche. Qui, non ne sbaglia una pedra, incredibile.
1: Però c'ho l'assist. Cioè, onda dietro.
0: Daniele, io ho te come regia, Petra Melissa.
2: Infatti, però a me mi chiami Petra, perché mi guardi e mi chiami Petra? Non lo so.
0: Io guardo solo te, Daniele, perché. Allora, la festa del papà, però, parliamone, perché non è semplicemente un giorno qualunque. Lo sai, Daniele, da cosa proviene la festa del papà?
2: No, dimmi, illuminami.
0: Ti illumino, d'immenso. Allora, il culto di San Giuseppe proviene dall'Oriente e grazie ai monaci benedettini, dal 1030 si iniziò la celebrazione anche qui da noi. Nel 1479 Papa Sisto IV introduce il santo nel calendario gregoriano e esattamente dopo quattro secoli, la Chiesa rese San Giuseppe protettore dei padri di famiglia e patrono della Chiesa. Quindi, quattro secoli dopo, la festa esiste dal 1968 circa.
1: Un bel pezzo, però
0: poteva esistere da prima, ma hanno atteso un pochino. E quindi facciamo anche gli auguri a tutti coloro che si chiamano Giuseppe.
2: Sì,
1: verissimo.
2: Ma che lo sai che in altri
1: nonno.
2: Paesi.
0: Esatto, esatto. Quindi sì, in effetti si collega la cosa. Oggi è San Giuseppe.
2: Non si festeggia la festa del papà. Da noi è oggi, ma in altre nazioni, per esempio in Serbia, il 6 gennaio.
0: Esatto.
2: Mi stai guardando?
0: Ti sto guardando perché l'avevo letta la cosa, ma non l'ho notata perché era lunghissima. Ecco. In America invece?
2: In America non si festeggia.
0: Si festeggia lo stesso in un'altra data.
2: In Thailandia il 5 dicembre. In Bulgaria il 26 dicembre. Quindi fanno.
0: Tu diciamo che hai preso la parte storica dei Balcani, sì, e dell'Asia. Esaltato. Però.
2: Terza domenica di maggio a Tonga.
0: A Tonga?
2: Tonga. E tu non ci sei stato a Tonga?
0: No.
2: No, il 5 giugno in Danimarca e così via. Poi non,
0: e così via fino ad arrivare all'America, che è il giorno.
2: Il giorno. È un giorno.
0: Non ve lo ricordo perché in realtà la festa del papà si sposta di giorno in giorno.
2: Terza domenica di giugno.
0: Mamma mia. Guarda che regista, che conduttore che abbiamo.
2: E non solo la terza domenica di giugno, non solo negli States.
0: Ma
2: anche in Ucraina, in Venezuela, in Argentina, in Francia. Cioè, la maggior parte della festa del papà, oltre che in Italia, si festeggia la terza domenica di giugno.
0: Perfetto, ottimo. Abbiamo dato questa notizia che, per chi ci ascolta, insomma, è oro colato. Adesso andiamo a fare.
1: Che dimmi. Quando guardi il taccuino.
0: Sì, lo guardo perché.
1: Sempre il rullo dei tamburi.
0: No, perché io poi decido come dividerle queste domande.
1: Vai a braccio, certo,
0: sì,
1: vai a braccio.
0: Però le domande sono fisse per tutti. Tra l'altro, certo. Petra, ti vorrei avvisare che in questo programma il nostro regista poi che cosa fa? No, cioè, non è solo oggi il programma, poi andremo in replica domenica a mezzanotte.
2: Anzi, tra sabato e domenica.
0: Scusatemi, sabato a mezzanotte, che sarebbe la domenica.
2: Domenica, sì.
1: Ok.
0: E lui estrae dei pezzi da queste interviste video, quindi poi avrà pure questo video probabilmente. Estrae delle pillole di Beautiful Days.
1: Ah, proprio i momenti più iconici,
0: dei momenti,
1: gli highlights.
0: Sì, degli okay. highlights.
2: Anche estraggo anche le facce di Roberto, però.
0: Sì, beh, le mie, guardo la camera, faccio una faccia buffa.
1: Poi facciamo una cartella di sticker solo con
0: sì.
1: le facce di Roberto.
0: Sì, beh, tanto. Allora, quello che fai oggi, Petra, ti ha sorpreso lungo il cammino o era il tuo sogno?
1: Allora, secondo me mi ha sorpreso un po' nel cammino.
0: Ok.
1: Se riguardo alla me di 18 anni, probabilmente non avrei mai immaginato che sarei arrivata fino a questo punto qui. Io mi sono fatta un po' guida da quello che poi, insomma, dopo la scuola, ovviamente dopo le superiori a 18 anni, mi sono fatta un po' guida da quello che succedeva. E in realtà poi

0: nel farmi guidare io ho scoperto, secondo me, la vera me, cioè la mia vera essenza, secondo me.
1: E quindi l'hai trovata
0: lungo il
1: cammino.
0: Da viaggiatrice, poi io, cioè chi mi conosce sa, insomma, tu.
1: Sì, sì.
0: Anche la Meli dietro la camera, insomma.
1: Questo era una cosa da capire, quindi lungo il cammino ti ha sorpreso.
0: Lungo il cammino, secondo me, perché...
1: Cioè da piccola non sognavi...
0: Allora, io da piccola sognavo di fare l'attrice.
1: Ah.
0: Cioè io me lo ricordo proprio chiaramente. E è una cosa che a volte ancora adesso mi viene detto.
1: Puoi sempre studiare.
0: Sì. Lo potrei fare ancora. Pensa che a me una volta mi hanno accompagnato un provino, i miei, a un'accademia a Roma, che io credo che soltanto i miei genitori, i pazienti e fan numero uno quali sono, mi potevano accompagnare a un provino a Roma, un'accademia a 18 anni. Però poi c'avevo la maturità, c'avevo la patente, quindi insomma erano troppe cose da gestire. E quindi, però insomma avevo passato il primo step, quindi in realtà l'avrei voluto anche fare, però sappiamo tutti che il mondo del cinema insomma è un po' particolare, quindi diciamo che anche mettersi in quel mondo là non è facile, quindi poi in realtà comunque ho preso un'altra strada che secondo me invece...
1: Tu che lavoro fai adesso di preciso?
0: Allora, io adesso mi occupo di accoglienza in un hotel a Roma, al centro, e come secondo lavoro faccio accompagnatrice di viaggi.
1: Ottimo, quindi vai con questi gruppi di studenti.
0: Studenti internazionali.
1: Hai capito, Daniele?
2: Sì, perché viaggiare, a me anche piace viaggiare, infatti quando mi capita sto sempre in giro, perché viaggiare apre la mente.
1: Lo sai chi fa l'attore invece? Di
2: non
1: teatro.
2: Non faccio l'attore...
0: Daniele?
1: Daniele fa l'attore di teatro. Fa l'attore di teatro sia in italiano che in dialetto. Diciamolo.
2: Anche di teatro.
0: Però posso anche dire di teatro. Comunque gli attori di teatro a volte sono un po' sottovalutati, ma invece è una grande arte.
1: Beh,
0: secondo me.
1: Non facciamo uscita la sciala a me perché sarebbe gravissimo.
2: No, certo. Rispetto al cinema, è diverso.
0: Vabbè, molto bello.
2: Molto diverso. Se sbagli a teatro non puoi riparare.
1: No, non si può rifare.
2: Ecco.
0: È arte pura.
1: Che ne pensi delle risposte di Petra? Ce le sta pure articolando, cioè...
2: Ma è una bellissima intervista.
1: Eccola, siamo alla terza domanda, è quasi volata la prima parte. Quindi io adesso esigo di ascoltare una canzone che ha scelto Petra.
2: Appunto.
0: Quale delle tre ascoltiamo?
1: Questo è un tuo... Puoi scegliere qualsiasi cosa per mettere in difficoltà Daniele. Tu gliela hai data in un ordine e tu le puoi pure cambiare.
0: Allora ragazzi... Io direi, siccome abbiamo parlato, abbiamo toccato i nonni, io farei partire la prima, che a me lo ricorda tantissimo, che è Azzurro di Adriano Celentano.

0: stai diventando il maestro della sfumatura senza fare danni, Daniele.
1: E non sono nemmeno barbiere.
0: È vero?
2: Il programma.
1: Ma perché, Petra, tu devi capire che noi questi
0: sono
1: programma
0: i teatranti, capisci?
2: No, ragazzi, non avete capito voi che avete trovato la terza perfetta per questo.
1: Ecco, ti aspettiamo alla prossima puntata con un altro ospite, così.
0: Sì, la prossima puntata avremo un altro ospite che poi vi diremo ovviamente martedì. Martedì prossimo.
2: Spoiler.
1: Con
2: no
1: l'annuncio.
2: Spoiler.
1: Comunque,
0: perché
1: hai
0: ce
1: visto,
0: lo deve confermare. Cioè, io ogni
1: Petra,
0: volta lo confermo.
1: Hai visto, Petra, gli annunci che facciamo noi come sono originali?
2: No, visto? Ragazzi, veramente originalità 10 out of 10.
0: Ok, vabbè, madrelingua lei.
1: Sì, ma allora, per i poveri mortali?
0: Per i poveri
2: 10
0: mortali
2: su 10.
0: Fai finta di nulla, tu e Dio, ok.
2: Tu annuisci.
0: Grande. Allora, abbiamo ascoltato Azzurro per gli amici che erano in diretta DAB e non ci vedevano su Instagram. Siamo in diretta Instagram sul mio profilo momentaneamente, ma fondamentalmente siamo sulla radio DAB, quindi potete ascoltarci, lo ricordiamo ogni tanto, andando sul vostro Play Store o sull'Apple Store a seconda del dispositivo che avete, scaricando l'app Art Radio. Su quell'app poi potete collegarvi con le nostre pagine, potete ascoltare la nostra musica, scrivere direttamente su WhatsApp cliccando l'icona, oppure potete ascoltarci su Radio Garden cercando Art Radio, su artradio.it. Insomma, non mancano i modi. Con Alexa, che mi guardi sempre male,
1: con Alexa, esatto,
0: potete chiedere ad Alexa riproduci Art Radio, anzi se l'accendete adesso ve la faccio partire. Riproduci Art Radio, cioè, se qualcuno avesse acceso Alexa per sbaglio. Allora, dicendo questa parola quindi parte, ma soprattutto potete scriverci e mandarci audio al 344-5653-899 e Daniele poi li leggerà. Ok,
1: esatto. Anche gli audio possiamo mandare in onda, quindi
0: possiamo mandare in onda.
1: Affrettatevi.
0: In realtà, io lo dicevo prima a Petra fuori onda, cioè, avremo anche un numero per essere chiamati, il numero di telefono. Ma io, come scelta, diciamo, per rischiare di meno, non l'ho mai dato. Se Daniele vuoi fare questa cosa, non,
2: scusate,
0: non possiamo
2: chiedere allora. Diamo,
1: solo,
0: schema, che c'è
1: diamo solo il numero WhatsApp, così abbiamo.
0: Lo vedi che allora la pensi come me, perché a me le chiamate fanno venire un pochino.
1: Ma ci possono chiamare anche da WhatsApp, quindi.
0: Sì, quindi vabbè, in quel caso li ignoriamo e basta. Bene, se c'è. Se riceviamo una chiamata dalla Francia vuol dire che hanno capito di cosa stavamo parlando.
1: Ecco.
0: Allora, Petra, torniamo un attimino sul focus della situazione. Azzurro, perché hai scelto Azzurro?
2: Azzurro perché è stata appunto una canzone che ha caratterizzato un po' la mia infanzia e tante giornate con nonno erano proprio col sottofondo di quella canzone lì. La cantava lui, insomma, la sentivamo. E anche in tante occasioni comunque di famiglia, di ritrovo, si è spesso cantata. E quindi un po', secondo me, ha fatto da etichetta alla mia infanzia. Quindi volevo con voi un po' rivivere quella ventata di leggerezza, perché ovviamente ne parliamo, ma con estrema leggerezza.
0: Certo, ma poi anche con gioia, con
2: amore,
0: un buon ricordo. E poi noi ci abbandoniamo alle emozioni, quindi possiamo
2: fare. E poi è
0: giusto,
2: insomma, uno le deve accogliere, vivere. E
0: esatto,
2: condividere pure, visto che le condivido con voi oggi.
0: No, ma è importante, perché poi abbiamo scoperto che tutti gli ospiti hanno sempre qualche cosa cioè più profondo magari che qui esce fuori in questo programma.
2: È
0: perché
2: bello,
0: forse
2: il bello
0: clima,
2: della radio secondo me, però sì, perché sì, l'atmosfera è più intima, eh?
0: Sì, quindi, sì,
1: esatto.
0: E allora,
1: poi ho una domanda io da fare.
0: Prego.
1: Ma
0: vai.
1: Prima deve partire la mia rubrica.
0: Ah, quindi la inauguri tu questa rubrica. La nuova rubrica. La domanda marzulliana la fa lui, perché io non l'avevo preparata. Quindi ci ha pensato quando
2: che
0: stava
2: paura
0: lì riflettendo. Senti, quando c'è questa musica sono affari tuoi.
2: Okay,
0: o dell'ospite in generale.
2: Vediamo.
0: Vai Daniele.
1: Esiste il destino o siamo noi a creare il nostro percorso?
2: Questa domanda difficilissima.
1: E infatti De Morzullo.
0: Sì, infatti io l'avevo già sentito da lui. Dico, ma sai, preso proprio. È proprio una domanda di Marzullo.
2: Quindi di fatto, cioè,
0: di
2: va
0: fatto è proprio la
2: questa
0: sua
2: domanda.
0: Sì.
2: sulla base delle mie esperienze, certo, ovviamente, del mio vissuto.
0: Questa è la tua puntata.
2: Io ti dico che secondo me un qualcosa un po' di prestabilito c'è. Sicuramente noi aiutiamo, facilitiamo e smussiamo il destino, ma secondo me di base qualcosina è già scritto nelle stelle, per fare un po' la filosofica, va?
0: Hai capito, Daniele?
2: Ti dico la verità, io tante cose che ho fatto in determinati momenti erano cose tanto grandi che secondo me hanno funzionato così facilmente perché un po' era destino, secondo me, che io passassi per quelle tappe lì.
0: Mi ritrovo nel suo pensiero perché
2: vero?
0: Sono sì, perché sì, è il pensiero che Coelho scrive nel suo libro, quindi
1: perché a te non è mai successo, Roberto, che sogni una cosa
0: sì,
1: e
0: no,
1: magari
0: ma io,
1: dopo un po'
0: io credo succede? Proprio nel principio favorevole, si chiama quello che ha appena detto Petra, quindi credo che sia così, ecco. Però ognuno
2: poi ovviamente non sappiamo mai al 100%, però insomma è vero che un po'
0: c'è
2: base
0: qualcosa,
2: c'è qualcosina
0: c'è
2: che ci
0: linea.
2: Facilita, c'è una linea già.
0: C'è una piccola linea e
2: tracciata.
0: Fateci sapere la vostra, sapete già tutti i canali, non li ripeterò adesso. Quindi Daniele ha inaugurato questa rubrica che è quindi gli dobbiamo dare un nome a questa. La domanda marzulliana mi sembra un po'
2: però
0: base.
2: Posso dire domanda bella?
0: Molto bella,
2: molto
0: sì.
2: Bella, ci è piaciuta.
1: Grazie.
0: Segnatela perché forse facciamo sempre la stessa.
2: Quindi quell'angolino in realtà poi c'era tanta saggezza,
0: sì,
2: e
0: sì, genera saggezza e follia.
1: Sì, adesso bene. Non esageriamo però. Sì, sì.
0: Bene, andiamo alla prossima domanda, Petra, perché andiamo anche verso la fine della prima parte di Beautiful Days.
2: Vai.
0: Descrivi la felicità per te.
2: Allora, proprio un esempio a getto?
0: Come vuoi.
2: Che secondo me si ricollega un po'. Io seduta sull'aereo, telefono spento, seduta al finestrino. Cioè, per me quella
0: è la
2: felicità assoluta. Cioè, io proprio quando sto seduta in quell'angolino, guardo le nuvole, senza telefono, avvisati parenti,
0: certo,
2: procedure fatte. Per me quella è la felicità, è proprio lo stato puro del benessere, secondo me. Cioè,
1: sono
2: almeno
1: d'accordo.
2: Il mio, poi.
1: Sono molto d'accordo.
2: Almeno il mio.
0: Guarda come metti tutti d'accordo.
2: Io metto tutti d'accordo, vedi che sono delle
0: risposte. Ma Daniele, ma poi se ti capita il posto al centro?
1: No, guarda, io il
2: posto
1: primo
2: al centro,
1: volo,
2: ragazzi,
1: il primo volo.
2: L'inferno me lo immagino così, eh.
0: Cioè, basta qualche centimetro, vedi, dalla felicità diventa l'inferno, eh.
1: Io il primo volo che ho fatto è per andare a Palermo.
0: Quindi corto, pure breve, cioè breve.
1: È breve, sì, perché il primo volo che vuoi fare?
0: Bello, ma anche
1: Roma, New York. Però è stato emozionante, davvero molto emozionante.
2: Beh, comunque posso dire che anche il corridoio è tremendo. I carrelli sulle ginocchia.
0: Il corridoio a me piace, però.
1: Anche le turbulenze sono.
0: Ma le turbulenze vanno bene, Daniele, tutta
2: sì,
0: vita.
2: Beh, comunque aggiungono un po' di intrattenimento al volo, dai, anche quelle.
0: Quindi vedi, Petra ci sta mettendo di buon umore rispondendo alle nostre domande che tendono comunque un pochetto alla nostalgia. Brava.
2: Ma sto portando un po' di leggerezza.
0: Certo.
2: Positività,
0: poi
2: okay.
0: Nelle pillole di Daniele lo vedrai.
2: Ma secondo te c'è un incremento dei voli prenotati durante queste due ore? Perché
0: sì,
2: mo ho detto così, mo
0: sì, adesso, da domani,
2: hype.
0: Da domani tutti i dottori, tutti i medici
2: prescriveranno
0: un volo lato finestrino col telefono spento, dopo aver avvisato tutti.
1: Se non scioperano, sì, sicuramente.
2: Comunque aggiungo, piccolo asterisco, se poi voli o all'alba o al tramonto, proprio è...
0: Ma se a fianco a te, perché è capitato anche a me, se a fianco a te c'è anche il posto vuoto perché non è stato riempito, quello forse è ancora uno
2: no,
0: stato
2: quello
0: super...
2: è immagina puoi, Robè, quello è un'altra...
0: Il super cioè... Saiyan della felicità.
2: Quello proprio, bonus
1: io
2: 2000
1: ho fatto,
2: punti.
1: Ho fatto anche viaggi in pullman con i viaggi organizzati, avevo il sedile vicino vuoto perché ero da solo. È qualcosa di bellissimo perché proprio ti metti proprio a tuo agio lì.
2: E
0: tu,
2: poi,
0: tu non vuoi nessuno vicino, Daniele, questa è la verità.
1: No.
2: E poi se ti fanno l'upgrade da economy a business, quello è proprio...
0: Quello non
2: mi
0: è
2: mai capitato, però so però so che l'emozione è bella per quella.
0: Bene.
1: Ma c'è qualche abitudine che ti limita, che vorresti eliminare?
0: Ma tu, questa, che domande fantastiche.
2: Ma in fase di viaggio?
1: No, nella vita. Adesso togliamo
0: in generale, lui ormai
1: in generale,
2: un'abitudine?
1: Un'abitudine che ti limita e che vorresti eliminare?
2: No, fortunatamente io, diciamo che mi gestisco sempre le abitudini, faccio quello che voglio, come voglio, insomma, nel massimo delle possibilità, quindi non c'è nulla che io faccia senza volerlo, ecco.
0: Non ha vizi.
2: Investo tutto sulle compagnie.
0: Investo tutto in voli.
2: Tutto in voli.
0: Bene, allora Petra, adesso raccontaci quale fu la tua prima esperienza. Abbiamo parlato dell'Australia, se non
2: sbaglio. L'Australia è stata la primissima esperienza fuori di vita.
1: Abbiamo la sigla.
2: E allora lanciamo la sigla.
0: Raccontami
1: di te. Eccoci
0: qua.
1: Siamo con Petra.
0: Da solo, fantastico. Cioè, io non sono più necessario, Daniele. Stiamo costruendo il programma che cammina da solo. Allora, quindi con questa serie raccontaci delle tue prime esperienze, della tua prima esperienza.
2: Allora, la prima, 18 anni, luglio finisco le superiori, novembre vado in Australia. Che poi io ricordo sempre che Melissa, dietro il telefono della diretta, mi accompagnò a Fiumicino. E io, ignara, che mi aspettavano 27 ore di volo. Ignara, che poi un po' pazzia, perché io feci uno scalo a Dubai 2 ore da sola, nel bel mezzo della notte, perché Roma-Dubai 6 ore circa, 6-7 ore, poi ferma a Dubai di notte e poi altre 14 per Sydney.
0: Ottimo.
2: Quindi, praticamente, pazzia già, solo a livello
0: numerico. E tu eri ignara di questo...
2: Io... Cioè, secondo me a 18 anni, ma io sono sempre giovane, lo dico, però comunque a 18 anni c'hai probabilmente una non consapevolezza che...
0: Certo.
2: Insomma, lo sai, la teoria la sai, la pratica, finché non la provi, insomma, non ti rendi conto. Quindi niente, bellissima l'Australia, partita, perché c'è una cugina di mia nonna là, e quindi ho detto ok, non facciamolo, perché ovviamente insomma dopo le superiori il tempo c'è, io all'università è sempre stato chiaro che non volessi intraprenderla, e ho detto ok, andiamo per l'inglese, perché ci ho sempre avuto la passione per le lingue. E quindi...
0: Quanti mesi sei stata lì?
2: Circa sette.
0: Sette mesi, bene.
2: Sette mesi.
1: Che bella l'Australia.
0: Abbiamo parlato quell'anno... Durante la manifestazione, durante il palio, perché credo sia l'anno in cui hai preso Pac, giusto, il tuo gatto?
2: Sì, io Pac, mia gattina, che saluto, che sicuramente ci staranno vedendo anche loro.
0: Sicuramente staranno dormendo.
2: Gli amichetti a quattro zampe.
0: Qui abbiamo tutti dei gatti, pure Daniele è un gattaro.
1: Anche io, mamma mia che bello, ciao Nerino.
2: Comunque Pac 2017, io partì da 2018. Salutiamo Nerino, che
0: salutiamo,
2: lui sicuramente
0: Nerino.
2: Sarà con l'iPhone collegato.
0: Nerino è il suo.
1: Nerino è il mio, sì.
0: Il tuo è Pac.
2: Il mio
0: Pac,
2: e Tigro.
0: E Tigro, i nostri...
2: Voi.
0: L'infinita lista.
2: Mezza
0: che...
2: puntata per tutti i nomi dei gatti.
0: Non abbiamo il tempo, manca solo un'ora, quindi non possiamo. Salutiamo i nostri ragazzi. Un'altra domanda, Petra. Questa non è una rubrica, Daniele, quindi non ti ho dato una musica da mettere.
1: No.
0: Un'altra domanda è: descrivi per te, cioè, scusa, no, è la tua follia più grande. Descrivi per te la follia più grande che tu abbia mai fatto.
2: In realtà io ne faccio tante di follie. Chiedermene solo una sarebbe proprio...
0: Dovessi sceglierne una? Forse il volo proprio in Australia a 18 anni?
2: Dai, diciamo quella, perché insomma
0: abbiamo... sono troppi parenti collegati adesso, non possiamo andare oltre.
1: No, evidentemente.
0: Quindi
1: non
0: il volo lo dico io per lei, perché...
2: No, ti spiego, ridono da dietro il telefono, perché proprio prima in macchina parlavamo
0: di
2: una
0: follia.
2: Che sarò prossima a fare, quindi...
0: Ottimo. Quindi non è stata ancora compiuta la follia.
2: Non è stata ancora compiuta, quindi non la spoileriamo.
0: Però hai già una pillolina, io che parlo dei parenti, e Petra che... Ottimo. E invece una domanda più seria è: la persona a cui ti ispiri ogni giorno, ogni volta, ogni...
2: Allora, Io mi ispiro in realtà a diverse persone. Diciamo che poi con gli anni, fortunatamente viaggiando, vedendo tante persone, ho acquisito un po' l'abilità di prendere da ogni persona che io incontro un qualcosa che poi mi ispira. I primissimi, i miei genitori, ovviamente, perché per me sono esempio proprio di resilienza.
0: Questa è una risposta comune ed è giusta.
2: Giusta, però, quindi partendo da loro, oltre a loro, ovviamente, tutto il resto. Io comunque ho ogni membro della mia famiglia comunque sono tutti molto intraprendenti, ambiziosi, quindi da loro in primis, ma poi tutte le persone che io ho incrociato nel mio cammino, tutte mi hanno ispirato per qualcosa, chi per il coraggio, chi per la resilienza, chi un po' da tutti, cioè
0: quindi
2: anche per me, anche
0: spugna.
2: Io una spugna. Così mi viene detto ogni tanto che assorbo troppo.
0: Ma ascolta Petra, tu Teresa la conosci?
2: Chi è Teresa?
0: Daniele, tu Teresa la conosci?
1: Sì.
0: Vai.

0: Eccoci tornati, la seconda parte di Beautiful Days della terza settimana di marzo. Daniele, la conoscevi Teresa?
1: La conoscevo Teresa, sì.
2: Io l'ho conosciuta stasera, ma va bene uguale.
0: Va bene lo stesso. Allora Daniele, buone notizie dal mondo.
1: Buone notizie dal mondo.
0: Sigla.
1: Sigla.
0: Bravo. Non la voglio dire di chi è questa canzone perché il nome è difficilissimo, però presto vedremo.
1: Te l'ho messa in ripetizione, quindi dici. Bravo. Le buone notizie dal mondo.
0: Le buone notizie dal mondo sono 5 oggi. Il Brasile, per esempio, conferma lo studio per cui utilizzando i cani in alcune terapie si hanno dei grandi benefici, e quindi sì, c'è un aumento del 30% per quanto riguarda il benessere totale del paziente. Sono ovviamente dati che sono stati rilevati in alcuni ospedali brasiliani, e quindi una buona notizia che riguarda sempre i nostri amici a quattro zampe, perché poi le buone notizie di solito, Petra, hanno sempre qualche animale di mezzo.
2: Piccoletti.
0: Allora, invece, il kit di benvenuto in Finlandia, questa cosa che veniva data in Finlandia ai neonati, questo aiuto economico alle famiglie, che viene dato dal 1938, dal 1 aprile 2026 verrà incrementato a 210 euro, quindi al neonato vengono dati questi soldi.
1: Capito?
0: Capito?
1: Invece, qui da noi. Invece in Italia
0: non fare satira, non lo possiamo fare.
1: Non la facciamo satira.
0: Non la facciamo.
2: Rimaniamo leggeri.
1: Mannaggia.
0: Allora, invece in addio alla caccia al trofeo in Costa Rica. È passata una legge, si chiama Wildlife Conservation Law, e c'è un bando totale alla caccia ricreativa.
1: Ecco.
0: Quindi, per quanto mi riguarda, una buona notizia per i nostri amici cacciatori che ci seguono è il Costa Rica, quindi non vi riguarderà, però per chi è contrario alla caccia o comunque pensa che sia una cosa non utile, il Costa Rica quindi ha fatto questo passo in avanti enorme. Poi arriva una buona notizia dalla Gran Bretagna, il primo intervento a distanza, 2400 chilometri. Il primario di chirurgia ha utilizzato questo comando a distanza su un robot per agire e togliere un cancro alla prostata. Quindi è stato un intervento ben riuscito. E poi una buona notizia, finalmente la Croazia è libera dalle mine. Dopo 30 anni 107.000 mine sono state tolte e 470.000 bombe sono stati, ordigni inesplosi sono stati diciamo eliminati. Avevano già mietuto 208 vittime, però diciamo da questa settimana la Croazia è libera dalle mine. Bene, bene, queste sono buone notizie.
1: Sì.
0: Torniamo a Beautiful Days, Daniele. Mamma mia che regista, ragazzi, cioè, ce lo invidiano in tutte le radio del mondo.
1: Sì, guarda, mi è arrivata una comunicazione
0: sì?
1: Da Radio Maria.
0: Ti vogliono a Radio Maria?
1: Sì.
2: Ingaggiato.
0: Bene. Sicuramente prende dappertutto. E questa era satira. Va bene.
1: Ma il perché non lo diciamo?
0: No. Allora, Petra, torniamo a te dopo queste buone notizie. Quella è una delle nostre rubriche, le mettiamo in mezzo.
2: Giustissimo.
0: Sempre positività. Cosa significa per te amore? Hai visto come ho detto amore?
2: Domande leggerissime. Ma sì, le fai tutte uguali a tutti?
0: Queste sono
2: ospiti?
0: Tutte uguali per tutti.
2: Ok.
1: Io cambio ogni tanto.
0: Lui le cambia sempre.
2: Allora, non vorrei essere banale, ovviamente. Però secondo me l'amore è un sacco di cose diverse. Esistono diversi anche tipi di amori, no? Di coppia, amicizia, per la famiglia, per se stessi, che pure quello.
0: Certo.
2: È importantissimo. Secondo me l'amore in piccoli gesti, facendo un esempio per rimanere un po' leggeri, è per dirti la persona che si ricorda un dettaglio specifico di te.
0: Ok.
2: Per dirti, no? Papà, che quando io scendo giù a casa dai miei, mi fa trovare il latte senza lattosio.
0: Quindi dei piccoli dettagli.
2: Dei piccoli dettagli, cioè secondo me l'amore è fatto da tanti piccoli dettagli, che sia amicizia, che sia coppia, che sia per se stessi, per la famiglia, sono tanti piccoli gesti secondo me. È l'esserci sempre con dettagli piccoli e costanti.
0: Bene, ottima risposta. Quindi per Petra l'amore è la presenza, e anche l'attenzione alle piccole cose.
2: Sì, è l'attenzione, tante piccole cose.
0: È una somma di piccole cose, come direbbe.
2: Bravo,
0: Nicolò Fabbi.
2: L'hai riassunta bene.
0: E ottimo. E adesso arriva la domanda per cui Daniele vive queste puntate per fare le pillole. Questa è una domanda che è nata con un proposito specifico.
2: Ok.
0: Però non tutti ci hanno risposto così. Adesso...
2: Ma c'è un bonus skip?
0: No,
2: skip
0: no, no, perché questa è proprio simpatica, quindi non è che... Qual è la persona che licenzieresti dal suo ruolo? Se tu avessi il potere di poter licenziare una persona nel mondo, in totale, cioè non c'è limite, non ci sono confini, tu hai questo potere, puoi licenziare una persona, qual è la persona che licenzieresti?
2: Vi getto.
0: Vai.
2: Trump.
0: Vedi, la seconda.
1: È
0: la seconda, quindi suoni, squillino le trombe, perché sei la seconda persona che vorrebbe licenziare Trump. Io questa domanda, quando l'ho pensata, tra l'altro Daniele, credo che siamo attorno alla decima puntata di Beautiful Days, se me lo confermi, quindi 2 mesi e mezzo fa è iniziato Beautiful Days, io ho composto questa domanda che è rimasta sempre la stessa, proprio perché pensavo... Quante persone diranno Trump?
2: Secondo me, se vai anche alla punta opposta del mondo, probabilmente risponderebbero lo stesso, no?
0: I nostri ospiti sono così vari,
2: variopinti,
0: che ci sono arrivate 2 candidature
1: per Claudio Lotito.
2: Vabbè, una, ragazzi, ma
0: ovviamente
2: lato
0: sempre
2: calcio,
0: nel,
2: io molto ignorante,
0: sempre nel lato
2: insomma,
0: giocoso,
2: certo.
0: Una per Tina Cipollari, 2 Trump.
2: No, dai.
0: La settimana scorsa, settimane fa, eri
1: Leonardo.
0: Leonardo, ci ho parlato proprio di Daniele. Chi vorresti licenziare? Ha detto Daniele.
2: Ah.
0: Ok, quindi Daniele giocosamente è entrato in questa classifica. Però Petra ha risposto come.
1: Me la batto con Tina.
2: Beh, a livello
0: te la
2: mondiale,
0: batti con
2: insomma.
0: Tina.
2: Dai, comunque vabbè. Tina.
0: Daniele, io non voglio fare satira, è un programma radio serio questo qui, però tu...
1: Ho capito, cose. Io sono a uno, tutti... Tina
2: da
1: è
2: quell'angoletto
1: uno,
2: ogni tanto lancia qualche freccetta.
0: Bene Petra, quindi abbiamo parlato delle cose serie, delle cose divertenti adesso...
1: Ma io non ci credo comunque che Petra è una persona così.
0: Come?
1: Cioè, Petra vorrebbe cambiare qualcosa del suo... comportamento della sua...
0: Ah, questa è una domanda sua, è partito lontano. Cosa
2: la
0: vorresti...
2: presa proprio larghissima.
0: Ecco. Cosa vorresti cambiare tu del tuo carattere?
1: Carattere, sì. E quindi se vorresti acquisire qualcos'altro...
2: Oddio, io a livello personale ovviamente come tutti milioni di difetti, perché milioni e milioni ce ne ho. Forse ridurrei un po' di sensibilità. A volte, okay. A volte diciamo che sono un po' troppo sensibile. Che per carità può essere anche una cosa positiva, però a volte anche l'essere troppo spugna a volte non
0: è
2: va sempre
0: limitante,
2: bene.
0: Esatto.
2: Limita un po', bravo.
0: Sai che ti puoi vendicare adesso? Una delle tue due canzoni le puoi scegliere. Puoi dirla al volo. Tanto lui ce l'ha tutte e due lì, però...
2: Io la farei pronunciare quasi a Daniele dopo.
0: Ah, la vuole far scegliere a Daniele. Daniele,
2: dai,
0: lancia
2: secondo me
0: una
2: la
0: delle
2: lancia
0: due
2: meglio
0: canzoni.
2: Daniele. La lancia meglio Daniele perché dopo la domandina.
0: Visto che Daniele, lui... scacco matto. Vai, scegli tu.
2: A te la parola.
1: Ugna e carne.

0: Siamo tornati con Daniele, Ugna e carne, Dejo la tierra. Ma come l'hai detto tu, sei stato perfetto.
1: Perché l'ho detto casereccio.
2: Casereccio.
0: Pure carne. L'hai detto pure un po' nervoso, diciamo, un po' un...
1: Perché ho
2: c'è
1: capito...
2: stato un minuto, cioè, c'è poi... stato un secondo di silenzio.
0: Sì, poi ho visto l'esplosione, la gioia quando hai battuto le mani durante la canzone, al tempo del flamenco. Perché hai scelto questa canzone, Petra?
2: Sincera?
0: Certo.
2: Questa è la canzone del mio primo amore.
0: Ok, avevate questa canzone qui?
2: Beh, era una, diciamo, delle sue preferite. Un po' poi ce la siamo portata dietro con lui. Però è una persona che mi è rimasta particolarmente nel cuore, col quale ho ancora tantissimo contatto. E quindi quando la sento, insomma, sono sempre bei ricordi.
0: Quindi salutiamolo perché ci starà ascoltando.
2: Ivan.
0: Ciao Ivan.
2: Ciao Ivan.
0: E...
1: ciao Ivan.
0: A Daniele non le gusta.
2: Daniele, per favore, bene l'accento, però Ivan, eh?
0: Ivan.
1: Ivan.
0: Ivan.
1: Ivan.
0: Allora. Sono rimaste poche domande, quindi me le posso giocare con calma. Ci abbiamo ancora del tempo. E andiamo a fare, Daniele, la nostra nuova rubrica.
2: Rubrica?
0: Questa è nella Repubblica proprio cinese, questa rubrica. Allora, parole di compleanno. Oggi sarebbe stato il compleanno del grandissimo Pino Daniele.
2: Dai.
0: Quindi io ho letto un po' delle sue frasi e in questo momento noi di solito che facciamo? Sfumiamo la musica e leggiamo, perché di solito ci sono autori che scrivono cose più lunghe. Qui ho preso delle frasi, tra l'altro d'amore, tratte dalle canzoni di Pino Daniele e ne leggo alcune, Daniele. Quindi, se mi cerchi con gli occhi dell'amore, allora sì, mi troverai fra le parole semplici e il sapore di un mattino di primavera. La conoscevi?
2: Uno come te l'avrebbe potuta anche cantare, no?
0: No, Pino Daniele io lo rispetto a tal punto che non l'ho mai cantato. Quindi, poi c'è in amore non c'è ragione, Daniele. Lo sai? Lo sapevi?
1: Lo sapevo, sì. Qualcuno me l'aveva detto una volta.
0: E poi sai sì, no, stavo strozzando perché volevo dedicare una frase a Daniele, ma poi ci ho ripensato perché l'ho letta tutta. Sai che mi piaci quando parli così in fretta. Io questa te volevo dire. Poi sembra che mastichi le nuvole, però sarebbe stato eccessivo. Ma detto questo, caro il mio Daniele, visto che oggi è il compleanno di Pino Daniele, continuo a dire Daniele a profusione. La nostra canzone, quella che abbiamo scelto di Pino Daniele, è
1: Sara, non piangere.

0: Siamo tornati, questa era Sara, ma il titolo è Sara non piangere?
1: Esatto, è Sara non piangere.
0: Ok.
1: Lo sai perché?
0: Perché non deve piangere Sara.
1: Ma oltre perché non deve... oltre perché non deve piangere Sara, questa canzone Pino Daniele l'ha dedicata alla figlia.
0: Vedi, tutto torna, giorno della festa del papà, Pino Daniele, il compleanno, tutto torna. Beautiful Days è perfetto, è una macchina perfetta, marciante. Stasera con Petra Velli ancora di più. Petra, mancano poche domande ma difficili. Dimmi,
1: ho una
0: Daniele.
1: Domanda.
0: Vai.
1: Visto, mi ricollego, visto che Pino Daniele dedicò questa canzone alla figlia Sara, augurandole di non perdere mai di vista i propri sogni, il proprio sorriso, quando ha perso il suo sorriso?
0: Petra,
1: la nostra ospite, un momento in cui hai perso il sorriso.
2: Daniele è pugnante.
0: Daniele mi ruba le domande in una maniera clamorosa.
1: Ma perché non mi dovete sfidare? No?
0: Esatto. Abbiamo liberato la bestia.
1: E adesso non hai più quella canzone da farmi dire.
0: Finita.
2: No, probabilmente, guarda, periodo forse superiori, ci ho avuto un paio d'annetti un po'... che secondo me le superiori è un po' un passaggio strano, perché passi, diciamo, dall'essere bambina, giovane ragazza, adolescente, e quindi secondo me è un periodo un po' critico, che fai tanti paragoni un po' anche con le coetanee, indubbiamente, quindi forse è stato un periodo che io ricordo un po' con un po' più di tristezza, tra mille virgolette, ovviamente niente di irreparabile, però sicuramente è un periodo in cui sono stata un po' meno Petra del solito, va.
0: La tristezza, diciamo, quella adolescenziale,
2: però che comunque la ricordo, ecco,
0: sì.
2: Superata, ma la ricordo.
0: Bene.
2: Ho sorriso meno, va.
0: Ti è piaciuta la
1: Mi
0: risposta?
1: È piaciuta,
0: perché
1: sì.
0: Lo sai qual è la prossima domanda invece della scaletta ufficiale? È la delusione più grande,
2: ecco.
0: Quindi
2: Oddio, la delusione
1: però
2: più grande.
1: Dobbiamo dirlo che non ci mettiamo d'accordo.
0: No, non ci mettiamo d'accordo.
2: La delusione più grande, ti dico la verità, comunque le persone che mi circondano sono sempre persone che io conosco da tanto tempo e che ho sempre scelto con cura, e sono rapporti storici, quindi probabilmente sul lato amicizie no. Delusione più grande, però, che ricordo la rottura del primo amore. Perché chi è?
0: Ivan.
2: Perché chi è che non chi è?
0: Ivan ha fatto più danni che la grandine.
1: Adesso Petra è innamorata.
0: Ah, questa è una domanda.
1: Perché sta nominando sempre.
2: Però io direi che adesso, insomma, tocchiamo proprio multiversi che non vanno toccati, no?
0: Vabbè, quindi ci accontentiamo di questa risposta.
2: Dai,
0: qui.
2: Però comunque la delusione più grande. Tutti avremmo detto questo,
0: certo,
2: no? Più
0: certo,
2: o meno.
0: Certo.
2: Come chi se lo dimentica il primo cuore spezzato? Nessuno.
0: Nessuno. Daniele, tu?
1: Io non ho il cuore spezzato.
0: No,
2: no.
0: Tu non
2: Io
0: hai il cuore, Daniele.
1: Ce l'ho avuto, ma poi ho capito che non vale la pena, quindi...
0: Vedi,
2: lui
0: vabbè, è andato
2: fa tutto
0: oltre...
2: parte del pacchetto, però, sì, dai, sì, si impara pure da quello, secondo me, eh?
0: Si impara
2: tanto.
0: Allora, non posso fare la domanda successiva, perché la domanda successiva è un bonus. E nemmeno con le due dopo, perché serve che Petra ci... presenti la sua ultima canzone.
2: Allora, l'ultima canzone è di Tupac e si chiama Changes.
0: Per voi.